0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

screen.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck! Fuck!
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

Sonia Nara.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Motherfucker, dear old dad.
1: Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Sebe.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Amici di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti a Chameleon, il programma del folle Domenico Mitsu Carrara. Folle nel senso lato, folle nel senso vero, non si sa, ma quello che si sa è che io vi intrattengo dalle 10 alle 12. All'insegna, ho perso la voce. All'insegna della pazzia pura, all'insegna del buon umore, degli aneddoti che vi intrattengono per due ore in un intrattenimento leggero, gradevole, e a renderlo tale siete voi che scrivete al 340-1974-468 o al mio numero per richiedere il vostro brano in modo che il programma prenda la forma del vostro cuore. Questa è bella. Per interagire con me, scrivere qualsiasi cosa, un saluto, una richiesta. E poi ho

Oggi abbiamo, perché ci ho preso gusto, ad accogliere gli artisti che riempiono di gioia il mio cuore, spero anche il vostro, e questo programma appunto del giovedì. E oggi ci abbiamo preso gusto entrambi, io e la Click, Doppio Click Promotions, l'ufficio stampa, con Ignazio che... Orazio, sì, Ignazio è mio nipote, con Orazio che mi propone sempre bella musica e grandi artisti. L'artista di oggi è Mooney, che è in serbo per noi una caratteristica particolare, cioè lui è nato nel 91 ed è cresciuto con l'analogico e poi è arrivato al digitale. Io sono del 79, ho vissuto un po' di più l'analogico, e lui che cosa fa adesso? Torna indietro nel tempo per sentire l'anima della musica, ma questo lo scopriremo alle 11, esattamente come fanno tutti quelli che comprano i vinili, di questo ne parleremo pure, che preferiscono non avere la limpidezza dei dischi dell'MP3 o quant'altro, ma quello sporco che ti tocca in particolar modo nell'intimo, e quindi c'è questo rapporto intimo con la musica. Ma ne parleremo alle 11 con la diretta telefonica del nostro ospite Mooney, ed intanto partiamo con una chicca che è un brano spagnolo che ho sentito, ho detto questo è figo, ed è figo pure per partire, che si intitola El Anciano e I El Niño, quindi il vecchio e il bambino, tradotto così in italiano da me nella maniera più grezza possibile. Lui è Keo Gallego, iniziamo così per poi sviluppare, e a questo sviluppo poi naturalmente chiedo il vostro aiuto al 340 1974 468. Ho parlato troppo, andiamo con la musica.

Ed eccoci tornati in studio con la buona musica che vi dà il buongiorno. Questa mi è piaciuta molto. Ora bisogna andare ad indagare, a scoprire quello che è il testo, i testi delle canzoni con i testi stranieri e significhino, però sembra un po' un qualcosa di protesta sia nel genere che nel testo. Molto molto interessante per iniziare, ma proseguiamo sempre col quebrio che ci sveglia, perché stamattina io c'avevo proprio una voglia di dormire, non volevo far nulla, ma c'avevo una grande forza di volontà nel sistemare la casa, perché quando viene la signora delle pulizie, quello che devi fare è cercare di sistemare in modo che la signora delle pulizie non si mette le mani nei capelli, capito? È una cosa che addirittura l'ho beccata in uno stand-up comedy, dove le cose che non potevi pensare da grande è che quando arriva la signora delle pulizie devi pulire prima per non essere giudicato, ecco. Mi sono rivisto molto in questa battuta. E allora parliamo di un brano che era presente nel telefilm degli anni 80. Chi è della mia generazione conosce i Jeffersons, e c'è questo brano che è The Moving On Up, che ho scoperto di recente che aveva un qualcosa dentro, molto nel testo appunto della canzone, molto futurista. Vedremo che miglioreremo, perché moving on up significa saliremo sempre di livello, ed era un po' una speranza, un po' una ribellione, un po' la convinzione contro la discriminazione nei confronti della gente come posso dire, della gente dalla pelle scura, ecco. Perché c'è da fare molta distinzione con questo termine, quando si dice gente di colore sbagliato, gente nera è sbagliato pure, quindi gente dalla pelle scura, ecco. E c'è ancora oggi discriminazione, e questo brano, che era degli anni 80, ancora oggi secondo me si sente, e mi piace perché 40 anni fa c'era questo spirito moderno, questo spirito rivoluzionario che oggi a Radio Città Aperta andiamo a sentire.

Ed eccoci con questa carrellata di musica per scaldare i motori della prima ora. Poi vediamo, durante questa prima ora inseriremo qualche aneddoto interessante. Io comunque aspetto al 340-1974-468 qualche segnale da parte vostra. Capisco perfettamente che il caldo che comincia a farsi sentire porta il desiderio di dormire. Se non avete niente da fare, è chiaro che quello è una cosa comune da fare, una cosa normale, naturale. Però se si accende il computer o si va nel sito appunto di Radio Città Aperta RCA Resistenza Culturale Attiva, è chiaro che in diretta adesso da fino alle 12, perché ormai sono passati 15 minuti, fino alle 12 avete questa mia voce che vi tiene compagnia, con la quale potete interagire al numero presente nel sito che ho appena citato, e lo ricito di nuovo: 340-1974-468. Intanto vado a proporvi della musica molto interessante, nella maniera sempre che ci dia il buongiorno e ci svegli, con Just the Two of Us, ma nella versione degli Hindley Street Country Club, che secondo me è ancora più ritmica per dare il buongiorno del giovedì.

Just the Two of Us, brano di Bill Withers, magistralmente riproposto da Hindley Street Country Club. Giovedì 11 giugno 2026, oggi è il compleanno di un signore, sarebbe il nonno di Gerardo, quindi nonno Gerardo. E allora c'è doppio augurio, e adesso vediamo di cosa parliamo, perché ieri è stato il compleanno del nipote Gerardo, il nostro amico Gerardo. E per un giorno non fanno il compleanno lo stesso giorno. E quindi ieri è stato il 47esimo compleanno di Gerardo nipote e oggi il 100esimo compleanno di nonno Gerardo. Quindi tanti auguri a tutte e due. E adesso, dopo aver dato gli auguri a tutte e due nel modo bello, personale, radiofonico, andiamo avanti con la bella musica, sperando che oggi sarà una giornata bellissima per entrambi, per nonno e nipote. E intanto andiamo avanti con...

E stamattina, mentre preparavo la lista per voi, la lista musicale, mi sono fatto ispirare da un pezzo, quindi ero un po' nostalgico. Parliamo dei Four Non Blondes col brano degli anni 90, What's Up, che spesso viene riproposto dalle cover band, si sente e si risente. Allora dico, siccome mi dà energia, perché non condividerlo con i miei ascoltatori? Allora andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano, torniamo indietro nel tempo con i Four Non Blondes e la loro What's Up.

E bentornati in studio con Domenico Mizzu Carrara, è la nostra Chameleon. E noi abbiamo una richiesta al 3401974468. Il nostro Francesco dalla lontano Rosarno prende ispirazione dai brani che io vi propongo. E siccome abbiamo ascoltato un brano dei Forno Blondes, lui lì vuole rimanere con il brano di Dear Mr. President. E io al nostro caro Francesco naturalmente lo devo accontentare. Perché lui mi dà un sostegno continuo. Lui chiede brani, bravo, è bravo, si comporta bene. Non che gli altri non lo facciano, gli altri ascoltano senza scrivere, ognuno è libero di fare quello che vuole, però io dico che il nostro Francesco dà quell'energia che serve al programma dà quell'energia per mandare per dare un flusso, ecco, un flusso più bello al programma, piuttosto che una lista preparata solo da me. Ecco lì che si può inserire qualcosa richiesto nel caso da Francesco. Allora, lui mi chiede questo brano dei Forno Blondes che si intitola Dear Mr. President. L'ho trovato e adesso la mando subito, perché il bello della diretta è proprio questo, perlomeno quando mi viene chiesto lo faccio al momento. L'ho trovata e 3, 2, 1, accontentiamo il nostro Francesco.

brano del 1992, gentilissimamente richiesto dal nostro Francesco, che scrive: io sono uno di quelli che non ascolta nel CD solo le canzoni note, ma quasi tutte, in quanto penso che ogni brano abbia la sua essenza. Francesco, io chapeau, mi inchino di fronte a tale espressione e a te, mi inchino per questa bellissima richiesta che trasuda il sound degli anni 90, bellissimo. Grazie per il tuo pensiero condiviso al 340-1974-468. Adesso però torniamo indietro nel tempo, nel 1985, con Running Up That Hill di Kate Bush, gentilmente proposta da Rosvita, anche lei della provincia di Reggio Calabria, perfettamente esattamente di Bagnara Calabra. Vai. Arriva. Niente, lo faccio arrivare io. Eccolo qua.

E siamo nel 1985 con Running Up That Hill di Kate Bush. Ci spostiamo poco poco più avanti nel 1989 con i Tears for Fears, ma prima voglio parlare un poco, vediamo che cosa possiamo dire. Intanto saluto il nostro Francesco che ci è rimasto un po' male con la mia frase, cioè lui ha detto la sua frase che è notevole veramente, perché in genere pure io quando ero piccolo volevo ascoltare soltanto i brani noti, quelli famosi, però poi ho detto vabbè, ascoltiamo pure quelli nuovi, ed è lì che ho ampliato la mia conoscenza musicale, quindi è tanto di degno di nota questo pensiero del nostro Francesco. E ho scritto bravo con le corna, ma corna nel senso, lui ci è rimasto un po' perché questo emoticon, perché è un qualcosa di simbolico che si usa anche nel genere rock. Come saluto, non ti preoccupare, niente di negativo, è carino, simpatico, è un sorriso e delle corna per dire hai beccato il nocciolo della situazione, bravo, capito, cool in questo senso, come le corna rock, non nel senso di cornuto. Francesco, che vai a pensare? Detto questo, io ho detto con espressione calabrese, così capisce. E allora volevo dire, ho visto un video in cui ci sono delle persone che salvano degli animali, e chi è del settore ha fatto un confronto con due casi, ovvero il caso di una vipera che ha preso un'aquila, che ha colpito un'aquila e l'ha resa cieca da un occhio, e una foca incastrata da delle reti o delle corde che si trovavano in acqua. Nel secondo caso è giusto salvare l'animale, perché se si incaglia in cose che l'uomo mette nella natura dell'animale, ovvero le reti, le corde, e si incastrano tante tartarughe, tanti animali, lì li dobbiamo aiutare, perché non è la natura che parla, ma è l'inquinamento umano. Nel caso invece del primo, nel caso appunto del primo esempio, se un animale colpisce, cerca di catturare e di uccidere l'altro animale, e lei dice, che è esperta, è una esperta nel settore, dice che è giusto che la natura faccia il suo corso, perché succede da sempre. E nel caso dell'aquila, che è stata già presa, che è stata già accecata in un occhio, se non ha due occhi non avrà la caratteristica per la quale l'aquila viene riconosciuta, non può vedere, perché l'aquila per vedere ha bisogno di due occhi, con un occhio non ha la stessa caratteristica che un'aquila ha, quindi purtroppo è meglio lasciarla al destino, perché se tu la lasci viva, è vero che le salvi la vita, però non recupera quello per cui vive, ecco. Quindi molte volte quando ci sono queste, è chiaro che noi pensiamo da umani e andiamo a salvare la vita, però quando ci sono queste circostanze, questa animalista, non è animalista, è di più, è un'esperta proprio nel settore, come ho detto prima, consiglia di lasciare che la natura faccia il suo corso. Bene, con questo aneddoto, che spero sia interessante per voi, vi porto adesso, come ho detto prima, nel 1989 con i Tears for Fears e la loro Advice for the Young at Heart, e poi ci risentiamo.

E siamo pronti per l'intervista del nostro ospite che arriva alla seconda ora come a scuola. E quindi adesso noi chiudiamo in bellezza, però prima di chiudere in bellezza noi dobbiamo un attimo salutare il nostro Francesco che è entusiasta di ascoltare la musica degli anni 80, anni in cui siamo cresciuti, musica con cui siamo cresciuti. E saluto il nostro Fabrizio Forno che verrà oggi pomeriggio con Forno One alle 14, mi raccomando rimanete connessi, non so se sarà qui oggi, probabilmente no, io devo andare al lavoro, quindi dovrò andare, forse non lo becco, se lo beccherò sarà un piacere. E chiudiamo la prima ora con questo pezzo che c'ha una storia più che storia, c'ha un aneddoto. Stiamo parlando di Will You Be There di Michael Jackson, che è stato denunciato da Albano perché dice che la sonorità sia uguale, ha fatto una richiesta di risarcimento a 6 cifre. Il povero Michael Jackson se l'è fatta pagando a destra e a sinistra, è venuto qui a Roma per questa causa ed è venuto 3 volte, una delle quali appunto per questo motivo. E la cosa che sapevo, però adesso la so meglio, è che né Michael Jackson, cioè nemmeno il nostro Albano Nazionale ha creato qualcosa dal nulla, perché originariamente questo motivo è degli anni 30 con un brano dei Ink Spots che si intitola Bless You. Poi viene fuori Albano, che secondo me ha tirato fuori un qualcosa senza nemmeno sapere l'esistenza di questo brano, e forse è una coincidenza in tutte e tre in tutti e due i casi, la coincidenza che si allinea, perché le note sono quelle, può darsi, non si sa. Però fatto sta che il grande Michael credo dovette pagare. Forse neanche lui sapeva che c'era una canzone prima ancora di quell'Albano che si intitolava Bless You. Ma noi andiamo ad ascoltare quella di Michael Jackson per chiudere in bellezza e poi passiamo a Mooney, l'intervista del giorno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza.

0: Ed abbiamo iniziato la seconda ora con questo brano che si intitola Silu ed è cantata da Muni, che abbiamo qui al telefono. Buongiorno Muni, grazie per essere venuto.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
0: È un piacere, ormai ci ho preso gusto. Io devo ringraziare Orazio che mi propone sempre brava gente, soprattutto questo, e bravi artisti, bravi autori. E abbiamo iniziato con questo brano, Aiutami, se in pratica questo brano si trova nell'album del 2024, proposto dall'ufficio stampa di Orazio. Aiutami un poco, l'album si intitola?
1: Allora, l'album si intitola Oltretutto.
0: Oltretutto.
1: E come dicevi, è uscito 2 anni fa e per Lacrima Dischi, l'etichetta con cui insomma ho collaborato per far uscire questo album. E qui Orazio ha fatto insomma un gran lavoro di ufficio stampa.
0: Doppio clic si chiama l'ufficio stampa, giusto?
1: Esatto.
0: Doppio clic impresso.
1: Come insomma un po' ti dicevo prima, ormai con Orazio siamo amici in qualche modo, perché siamo anche incontrati di persona da lui in Puglia, che mi ha ospitato, cioè i ragazzi dell'associazione Provo Cult mi hanno ospitato per un concerto live, quindi ho avuto anche il piacere di conoscerlo. E oltre a essere un bravissimo professionista, è anche una persona squisita. Ecco,
0: ma lo percepisco io che non l'ho ancora conosciuto, ma spero accadrà presto, perché mi piace la collaborazione che c'è tra noi. Spero un giorno di conoscerlo, chi lo sa, magari me ne vado in Puglia, così faccio una vacanza e ho l'occasione per conoscerlo. Allora, io ho ascoltato un po' questo disco e ci sono delle tracce molto interessanti da subito, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo. Io vorrei entrare un po' sul brano che abbiamo ascoltato, Silu, perché c'ha tanta roba, c'ha tanta carne al fuoco da cuocere. E allora, chi è Silu, se posso cominciare? Prima di tutto voglio dire una cosa, voglio un inciso, che gli artisti di oggi, voi fate una cosa molto altruistica, ovvero voi disegnate un disegno, cioè disegnate una canzone, dategli un disegno che poi viene colorato con la propria immaginazione. Quindi questo brano possiamo dire che c'ha una profondità, un testo così appunto profondo, che dà la possibilità di dare delle interpretazioni proprie. Possiamo partire con questo inciso per poi andare a dire chi è Silu.
1: Sì. Assolutamente. Poi il bello delle canzoni, sia da persona che in qualche modo scrive le canzoni, sia da ascoltatore ovviamente, è che poi ognuno ci mette dentro quello che sente, quello che immagina, quindi sconfinano anche in chiavi di lettura che magari l'autore neanche si immagina in un primo momento.
0: Assolutamente. È l'interpretazione di un'opera, no?
1: Esatto, sì, è proprio, insomma, il bello del linguaggio artistico è proprio quello.
0: Sì. E quindi parliamo un po' di Silu, parliamo soprattutto da cosa nasce, da questo aneddoto che mi hai raccontato.
1: Allora, Silu nasce dentro l'acqua, cioè dentro il mare, per esattezza. E io, devi sapere, Domenico, che abito in un posto che è piuttosto lontano dal mare, e quindi un po' l'acqua la vado un po' l'acqua del mare la vado un po' a cercare ogni tanto, perché c'è bisogno. E niente, una volta ero dentro l'acqua, mi è capitato questo episodio che mi ha fatto molta tenerezza, diciamo così, e c'era questo bambino di origini francesi, erano in vacanza nella zona della Maremma. E niente, lui nuotava, ma a un certo punto un po' i giri di corrente dell'acqua si vede che gli hanno fatto un po' paura, E questa corrente, in modo non pericoloso ovviamente, lo stava un po' trascinando, lo stava un po' sballottando, e lui, un po' spaventato da questa cosa, ha iniziato a gridare Silù, Silù, Silù, che credo probabilmente fosse il nome del fratello, che onestamente non se ne curava tanto della cosa. Però ecco, questo bambino avrà avuto 6-7 anni, era piccolino, e da solo in mezzo a questo mare mi ha fatto la sua preoccupazione, la sua paura di rimanere solo e il suo grido mi ha fatto tenerezza, e ecco, quella è stata un po' una scintilla per raccontare un po' una storia che poi è un pochino più ampia, ovviamente, quindi parte da un episodio personale, ma poi si allarga verso qualcosa di più ampio, diciamo.
0: Sì, ed è lì che nasce la libera interpretazione, che io dirigerei, cioè che la indirizzerei verso tipo la politica, no? La politica che dovrebbe essere la guida di un popolo, però diciamo che fa lo gnorri, come si dice qui a Roma, e si comportano come Silù, che noi chiediamo aiuto alla politica, allo Stato, a un governo, e il governo ci volta le spalle, come Silù faceva con suo fratello, che essendo piccolo non aveva quell'esperienza sufficiente per affrontare questa acqua, che diciamo che per la prima volta erano le prime paure, perché poi quando sarà più grande vedrà che non è niente di così grave. Questo è molto profondo come senso, perché tu hai aiutato una persona che ci aveva paura, invece Silù, più grande di 6 anni, ha ignorato la cosa. Ed è molto profondo, è un disegno molto complesso, perché ci vuole una guida, e la guida lo fa chi ha più esperienza, nel caso di Silù che è più grande, nel caso del governo che è l'unico ente che può aiutare un popolo che sta andando alla deriva. Questa è la mia interpretazione del tuo disegno.
1: Sì, c'è anche questa chiave di lettura qui, ovviamente quando, perlomeno come faccio io, non parto mai con un'intenzione, nel senso ora scrivo una canzone che parla di, ma il mio modo di approcciarmi, insomma, la scrittura è abbastanza istintivo, quindi c'è qualcosa che mi dà una scintilla e inizio a raccontare. E questa chiave di lettura più legata al mondo politico è arrivata alla fine, cioè nel senso che la canzone era finita. E insomma, i primi ascolti dicevano: ah, ma qui c'è anche. E in effetti arriva come cosa, e mi fa anche piacere che arriva. E la cosa che però più di tutti mi piace raccontare di questa canzone, che in assenza di questa guida, questa luce del faro che non si vede in mezzo a questo mare un po' tempestoso, diciamo così. In realtà la guida la troviamo, se non c'è dall'alto, come dici te, se non c'è dall'alto, la troviamo in realtà nella comunione, nella fratellanza, nel rapporto con i nostri
0: uguali.
1: Esatto. Quindi questo desiderio di unirsi in un momento di difficoltà, in un momento buio, di unirsi fraternamente e di andare avanti,
0: superare difficoltà,
1: esatto.
0: Beh, tanta roba, è tanto bello ed è molto molto interessante, perché io pensavo fossi l'unico a parlare di politica, invece no, è un disegno che arriva un po' a tutti, come dici tu.
1: Sì, cioè nel senso che, ti ripeto, io non è che ho pensato di dire ora faccio una canzone ha un taglio.
0: Diciamo che tu hai messo la semplicità, e dalla semplicità nascono concetti un po' più complessi, ma non sono l'unico a parlarne, voglio dire, lo stesso concetto l'hanno avuto altre persone.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Ah, sì, sì, è la semplicità che crea cose complesse, perché se tu crei una cosa complessa rimane descritta come la, cioè rimane uguale come la descrivi tu, non va a concepire altre cose.
1: Sì, no, ma sono contento che poi, come dicevo prima, che le cose poi ognuno ci trova la sua chiave di lettura e la sua interpretazione, perché dà in qualche modo una sorpresa anche a me, che l'ho fatta, dico: ah, vedi, vedi che c'è anche questo, e mi fa molto piacere, perché poi fra l'altro sono cose che anche inconsapevolmente uno ci mette dentro alle canzoni, no? Perché questo senso di smarrimento si prova spesso dalle cose più semplici, cioè quando arrivano, che ne so, quelle sassate clamorose di tasse che uno dice: ma perché io devo abitare in questo paese che mi chiede e troppo poco mi dà.
0: Sì.
1: E quindi dalle cose quotidiane alle cose più complesse, ecco, quindi sì.
0: E dal punto di vista musicale tu ti approcci a diversi generi, come possiamo sentire nei brani che verranno, ad esempio Spirito Spirito, che è un genere un po' più fresco, però vorrei prima farlo sentire e poi magari ne parliamo un po', che ne pensi?
1: Super volentieri.
0: E allora andiamo con Muni,
1: Muni.
0: E il suo brano Spirito Spirito.

0: tu che ti credi d'acciaio.
1: Scusami, mi stavi parlando e ho interrotto. Ci sei?
2: Sì, eccoci.
1: Scusami, Allora, stavamo parlando di questo brano, però adesso parliamo in diretta e riproponiamo questo aneddoto interessante. Spirito Spirito, in pratica, è un brano che è stato ispirato da un imprevisto di un festival. Vai, parlaci
2: sì,
1: un po'.
2: Possiamo dire così, c'è questo festival molto bello e piuttosto importante, dove ci lavorano un sacco di persone, e un bel giorno per un micro cavillo, dato che ha qualche personaggio, questo festival proprio non andava giù, non va giù, e viene chiuso. Quindi gli spettacoli e gli eventi di quella sera vengono annullati, e di conseguenza tutti i disagi legati al personale che lavora, che comunque butta via in qualche modo preparazione e mesi di lavoro, e ovviamente anche il pubblico che era venuto apposta e per seguire, insomma, gli eventi legati a quella sera. Poi il giorno successivo le cose si risolvono, il festival riparte, però
1: Non posso credere che accadano queste cose, perché c'è gente che viene da 50 km di distanza per vedere certi festival, cioè gente che c'è chi si prende le ferie, voglio dire, così cancellano di punti bianco per una cosa del, voglio dire,
2: sì,
1: se la ripropongono
2: sì.
1: Non avrà gli stessi risultati. Se poi l'hanno riproposto il festival oppure è stato cancellato?
2: Sì, poi, questo era un festival, diciamo, che si sviluppa in più giorni, quindi gli eventi di quel giorno sono stati annullati, quindi chi era venuto a vedere quegli eventi lì nello specifico non li ha visti. Il giorno dopo c'era un altro programma, quindi sono riusciti a ripartire, ma ecco, quello di quella sera non si è potuto replicare, insomma. Però al di là di questo, questo episodio, insomma, mi ha fatto nascere questa sorta di invocazione, perché qui siamo davanti sempre a quelle logiche politiche di cui si parlava prima, siamo davanti a qualcosa di più oscuro, tra virgolette, di noi, quasi incomprensibile, e quindi io ho detto, cioè mi sono detto, c'è qualcosa che va oltre a tutta questa oscurità, qualcosa di luminoso a cui ci dobbiamo appellare quando succedono cose che non ci sappiamo spiegare. E un po' osservando gli alberi che in qualche modo continuano a oscillare al vento e a tutte le cose che continuano ad andare, mi sono immaginato questo spirito che è più forte di tutto e che ci dà in qualche modo la carica e il coraggio per continuare ad andare avanti, anche se succedono cose spiacevoli che non ci sappiamo spiegare. E da qui, ecco, nasce spirito.
1: Beh, una forza spirito, interiore a cui si dà una forma, possiamo dire.
2: Esatto, esattamente. In un momento di difficoltà è un po' l'invito a trovare quella forza, come dici te, Domenico, quella forza dentro di noi che ci spinge ad andare avanti e che ci spinge a superare
1: le ingiustizie, esatto, che in questo caso è un'ingiustizia vera,
2: esatto,
1: e propria. E io vorrei passare al prossimo brano, così poi arriviamo all'ultimo, che è una chicca. Vorrei passare a Sfera di Cristallo, sia per il testo, di cui settimane parliamo anche durante l'esecuzione del brano al telefono, e poi ne riparliamo qui in diretta, prima di arrivare ai saluti e parlare di Paesano. Però Sfera di Cristallo mi ha colpito, se vuoi accennare un poco, lo stile musicale musicale che è rispetto al, cioè fai dei giri un po' diversi, Silue è un genere, Spirito è molto fresco, molto estivo, e poi c'è Sfera di Cristallo che ha delle sonorità un po' etniche. Vuoi parlarmene un po'?
2: Sì, la mia caratteristica è proprio quella di non avere proprio un collocamento specifico, perché comunque mi piace ascoltare molta musica e spesso ascolto molta musica etnica. Uh-huh. Nello specifico mi interessa molto tutta la musica del Medio Oriente, per la quale sento un richiamo molto forte. E Sfera di Cristallo forse ne è un po' l'esempio, ha questa ritmica che si regge sopra la darbuka, che è questa percussione appunto che viene dal Medio Oriente, da varie culture insomma medio orientali. E molti ascolti che faccio vengono da quella cultura lì, e inevitabilmente sono entrati anche nella musica che scrivo. Tra l'altro mi fa piacere che ti ha colpito come canzone, perché è un po' storta, un po' particolare, però è una canzone alla quale insomma sono molto legato.
1: Ma si percepisce, io la proporrei subito agli ascoltatori di Radio Città Aperta e spero ai tuoi seguaci che ci stanno ascoltando. Quindi andiamo ad ascoltare Muni, Sfera di Cristallo, e poi passiamo alla chicca che si intitola Paesano. Rimani in linea e noi intanto mandiamo questo bellissimo brano.
0: Tu che ti credi d'acciaio inossidabile, sappi di natura ad essere fragile. Bada bene, facci il callo, fa quello che dice la sfera di cristallo.

0: Sei di nuovo con noi? Ci sei?
1: Eccomi qua.
0: È caduta la linea, che il bello della diretta è anche questo. Ci siamo, ci siamo. Stavo dicendo appunto che all'insegna della buona musica ci sei tu, che con le tue canzoni e i tuoi testi ci porti in un viaggio molto interessante. E Sfera di Cristallo, diciamo che è una maschera che la gente, secondo me, si crea per vedersi inseriti nella società, perché molte volte c'è questa insicurezza che per bilanciarla crei l'esatto contrario. Quindi sei insicuro, allora crei la maschera del macio, del duro. Però poi arriviamo noi, che non abbiamo bisogno di maschere, che diciamo: bello, vola basso perché credi di essere più forte di me, ma non lo sei, perché non è altro che un bilanciamento con la tua insicurezza. Più o meno io l'ho sintetizzato, però dagli tu il colore più giusto, perché tu sei stata a scriverla.
1: Sì, è un po' il riassunto potrebbe essere questa, una chiave di lettura potrebbe essere anche questa. Assolutamente, è l'invito a sentirsi meno indispensabili in questo mondo, diciamo. Come mi piace dire, tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile, e Sfera di Cristallo è un po' questo, è un po' un invito a dire, ma delle volte anche a noi stessi, non solo agli altri, è un invito a dire: vivi nel mondo e fallo nel modo più rispettoso possibile, perché siamo ospiti e ci sono cose molto più grandi di noi.
0: Assolutamente
1: questo,
0: sì.
1: Questo è un po' Sfera di Cristallo, questa che ha queste anche sonorità un pochino, come si diceva prima, Domenico, un po' medio orientali, diciamo così, un po' conturbanti, è quasi io l'ho pensata proprio come una sorta di viaggio ipnotico, cioè davanti a questa maga con la sfera di cristallo che ci fa viaggiare in mondi lontani e ci fa perdere appunto quella maschera che abbiamo di noi stessi. Questo è un po'.
0: E ci sei riuscito a pieno, perché questa è l'immagine che corrisponde ascoltando Sfera di Cristallo. Siamo arrivati alla fine di questa bella intervista e abbiamo Paesano, che c'ha una chicca, c'ha degli aneddoti molto molto interessanti. Ce ne vuoi parlare?
1: Paesano è una canzone molto alla quale sono molto affezionato, questa è la prima cosa che ti dico, e che in realtà a livello di età anagrafica, diciamo così, ha ormai qualche anno, è uscita adesso ma ha qualche anno, e la suono quando vado a suonare un po' in giro. È una canzone che suono sempre, mentre ci sono canzoni che in qualche modo non suono, magari suono di meno, oppure le ho abbandonate tra virgolette nel tempo. Questa è una canzone che viene sempre con me, perché racconta del luogo dove sono nato e dove vivo, e con le sue gioie e i suoi dolori. Quindi è un po', me la porto dietro un po' per raccontarmi a chi non mi conosce, ma anche come per raccontarla a me stesso, come se fosse una sorta di mantra.
0: Sì. Bene.
1: Quindi è una canzone a cui sono molto affezionato, e io ho voluto dare questa forma particolare registrandola con questo registratore a cassette degli anni 80, che è un Tascam. Tascam Mini Studio, che gli dà questo sapore antico. Io, insomma, quando ho provato a registrarla in questo modo, senza nessun tipo di aspettativa, venendo poi da un disco che è molto prodotto, che le canzoni che hai mandato, insomma, vengono da un disco che è molto prodotto, insomma, c'è molta post-produzione, molto lavoro di fino, tra virgolette. Mi sono approcciato a questo registratore con un microfono, una chitarra e due strumentini elettronici, così per divertirmi, senza veramente aspettative. Quando poi ho sentito il risultato, mi, mi, mi ha risuonato molto, perché questo sapore antico, quasi fuori dal tempo, è quello che secondo me serviva a questa canzone. Quindi, oltre ad un piacere nel registrare in questo modo, senza computer, senza schermi, senza... Una volta un amico mi disse: la musica si sente, non si vede. E chi lavora e chi fa musica adesso lo sa molto bene, la musica tu la fai spesso stando davanti al computer, perché i software ovviamente sono davanti a uno schermo, e quindi si vede la musica, proprio si vede sotto forma di traccia, no? E quello, questa frase che mi disse questa persona mi colpì molto, e avere fatto musica senza vederla attraverso uno schermo, ma tornando esclusivamente ad ascoltarla anche nella fase di registrazione, mi ha dato un piacere indescrivibile. E quindi è un po' quello, quindi proprio la fase di registrazione e di produzione, sia il sapore che ne veniva fuori, che così lontano dal tempo mi sembrava, non so, a me sembrava ottimo per questa canzone. Insomma, il risultato che ne è venuto a me è piaciuto, spero che, insomma, piaccia anche agli altri.
0: Ti è piaciuto sicuramente perché l'hai visto con altri occhi o l'hai sentito con altre orecchie con le quali non sei abituato a ascoltare, e sembrerebbe che tu stia lavorando su un disco rispettando questo stile, con una produzione un po' più scarna, un po' più acustica, che tira fuori l'anima della musica senza necessariamente quella perfezione di cui è formata la produzione di oggi.
1: Sì, l'idea è proprio questa qua, lavorare un po' sul togliere invece che sul mettere, e lasciare ecco un pochino più far parlare le canzoni.
0: Cosa che ti contraddistingue, ne ho parlato già sul brano di Silù, è che tu hai delle caratteristiche semplici, e la semplicità porta a creazione di qualsiasi cosa. E quindi dici: io prendo una chitarra, due microfoni, e poi nasce qualcosa di più grosso rispetto a quello che richiede musica, monitor e quant'altro. È la semplicità che vince molte volte su tutto, ed è quello che ti contraddistingue.
1: Ma io mi fa molto piacere che dici questa cosa, perché... Insomma mi ci ritrovo
0: molto, sì. Perché lo vedo, per questo lo dico. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi prima di ascoltare il nostro Muni, che in diretta con noi, è il suo brano Paesano, vorrei ringraziarti di essere stato ospite da noi, e
1: grazie a te Domenico.
0: Vorrei ringraziare Orazio e tutti coloro che hanno preso parte a questo tuo progetto sin dall'inizio, i tuoi musicisti, i tuoi collaboratori. E poi voglio invitarti a dire dove si può ascoltare la musica, perché su Spotify e sulle varie piattaforme sei presentissimo, ci sei, e come?
1: Sì, ci sono.
0: Assolutamente sì, poi c'è un disco fisico.
1: C'è un disco fisico, sì, che è quello, che, è quello che è uscito 2 anni fa, che è oltretutto... Sì. E che si trova ai concerti. Quando vado a suonare me lo porto dietro e si può acquistare direttamente.
0: Ai concerti qui a Roma?
1: Allora, quest'anno a Roma non ci sarò. No, ci sono venuto l'anno scorso e quest'anno non ci sarò al momento. Poi se esce fuori qualcosa o se senti di qualcosa, io mi muovo sempre con gran piacere. Per suonare, poi ecco, viaggio da solo, questo setup in solitaria che mi permette anche di muovermi abbastanza agilmente, ecco.
0: Va bene, allora siccome c'hai questa facilità puoi arrivare qui a Roma secondo me tranquillamente quando ci saranno delle date. Mi raccomando, vieni qui a Radio Città Aperta per un acustico con una chitarra, così possiamo sentire la tua musica dal vivo, se ti fa piacere.
1: Molto volentieri.
0: E niente, rimani così, ti saluto meglio, io ti ringrazio e chiudiamo questa intervista con questo bellissimo ed interessante pezzo che si intitola Paesano. Ciao, grazie.
1: Ciao Domenico, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

Giorgia mi ha insegnato ad amare, a non sapere mai quello che fare, nella provincia, nella provincia.

Eccoci tornati alla fine del programma. Questa intervista è durata un po' di più, ma ci sta, perché quando ci sono le canzoni, quando c'è del materiale, ma chi se ne frega, non c'è nessuno col fucile che ci tiene, anzi che ci punta, non c'è nessuno che ci punta il fucile. Quindi quando arriviamo a 45 avremo 45 minuti di podcast, quindi chi è interessato basta andare sul sito di Radio Città Aperta RCA, Resistenza Culturale Attiva, ed è lì che basta scrivere Chameleon e troverete l'intervista del nostro Muni.

E allora adesso mettiamo qualche brano per salutarci. E abbiamo Golden Hour di Juke, che ce lo propongono al 340-1974-468. E allora, che quando la buona musica viene proposta, la buona musica deve essere condivisa.

siamo arrivati alla fine di questa puntata, sperando sia gradevole a tutti voi. Mi raccomando, visitate il sito di Radio Città Aperta per ascoltare il podcast, che sono riuscito ad imparare a dividere il podcast di tutta la puntata e il podcast dell'intervista, che oggi è un po' più lunga ma molto interessante, lo scoprirete solo ascoltando. Io intanto ringrazio a tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta, scrivendo e non anche semplicemente ascoltando. Quello che conta è questo, è anche, e congiunzione punto non verbo, quindi è chiusa, e la connessione al sito per il podcast, mi raccomando. Grazie a tutti coloro che lo faranno. Vi invito a continuare ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, con la replica di Rosso Malpelo, condotta da Santigna Spena, per poi arrivare alle 14 con il nostro amico, ormai amico e collega, Fabrizio Forno, con la sua Forno One. Noi ci vediamo giovedì prossimo dalle 10 alle 12, sempre in compagnia della buona musica, aneddoti e quant'altro. Basta rimanere connessi e lo scoprirete solo ascoltando e non solo vivendo, come diceva il caro buon Battisti. Noi chiudiamo con questo pezzo di Meghan Trainor e la collaborazione con John Legend, che ve lo faccio sentire con calma adesso, è la collaborazione con John Legend, che è presente qui a Roma in questi giorni, tra pochissimo, diciamo a luglio, esattamente a luglio, il 2, all'Auditorium Parco della Musica. Io non so se ci andrò, il biglietto costerà intorno ai 150 euro, ci sto pensando, come si dice quando entri in un negozio e ti propongono un qualcosa per la quale non sei deciso, quindi è quello che farò io con il concerto di John Legend. Detto questo, ho rimandato la base perché volevo dire sta stronzata. Allora, che spero di aver creato un sorriso nel vostro viso. Detto questo, ci vediamo giovedì, vi ringrazio, vi voglio bene e andiamo ad ascoltare questa collaborazione tra Meghan Trainor e John Legend, che si intitola Like I'm Gonna Lose You. Ci vediamo giovedì prossimo, grazie, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Musica che ti salva la vita, qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovate, ben ritrovati a Rosso Malpelo. Non ricordavo il nome della mia trasmissione, ma no, stavo scherzando. Io sono Santina, questo è Rosso Malpelo e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Io oggi sono veramente rincoglionita, ve lo dico, quindi ci saranno problemi tecnici, esitazioni, silenzi, insomma momenti di non proprio altissima radiofonia, ma andremo avanti perché lo spettacolo deve continuare. Vi ricordo subito i nostri contatti 340-197-4468 su WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-88-98-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon e Blue Sky e poi ci trovate anche su Facebook, ovviamente sempre a nome di Radio Città Aperta. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis. Ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Alle 10.30 avremo Zona Franca e poi tanta musica. E a proposito di musica direi di iniziare subito, anche perché abbiamo iniziato con qualche minutino di ritardo, e lo facciamo con un classico del rock. Questa è Penny Black, inutile dirlo, stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones è uno dei loro brani più iconici, che veniva pubblicato nel maggio del 1966. Stiamo parlando di Penny Black, scritto dalla storica coppia Mick Jagger e Keith Richards, che ha un po' anche ridefinito le sonorità dell'epoca grazie alle influenze medio orientali che stavano arrivando e che subivano non solo i Rolling Stones all'epoca. E infatti il sitar, e non solo, iniziavano ad entrare nelle melodie di alcuni anche grandi band degli anni 60. Una fra tutti è sicuramente i Beatles. George Harrison aveva fatto un viaggio in India, acquistò il sitar quasi per gioco, e poi da lì il resto è storia. C'è un album in particolare, proprio del 1966, dei Fab Four, ovvero Revolver, che subisce molto le influenze di questo strumento musicale, ma anche della tabla e della tambura. E noi ci ascoltiamo una traccia che è abbastanza simbolo all'interno di questo album di queste influenze, e sto parlando di Love You Too, Beatles.

I Beatles e la loro Love You Too, in particolare poi George Harrison approfondirà ulteriormente questa parte più esotica nell'ambito della sua cultura musicale, e devo dire ha dato un apporto interessante in generale al gruppo. Bene, andiamo avanti con questa con questo genere, con questo stile. Ci spostiamo al 1969, un pezzo acustico oscuro, minimalista, basato su un continuo suono che ricorda moltissimo l'atmosfera di Love You Too. Sto parlando di Fancy dei Kinks, eccola qua.

Allora, devo dire che questo brano lo conoscevo poco, ma in generale conosco poco i Kinks e credo che approfondirò. Dicevamo, questo è un brano del 1969, ipnotico, però anche minimale. No, scusate, del 1966, con delle sonorità, dicevamo, molto simili a Love You Too dei Beatles. Un brano perfetto per l'atmosfera che abbiamo scelto un po' di seguire questa mattina e che assecondiamo con qualcuno di molto più conosciuto. Sto parlando dei Velvet Underground. Il brano che stiamo per ascoltare è del 1967. Se siete affascinati da questa idea della nota fissa di sottofondo applicata a un'atmosfera ipnotica, ecco, questo è quello che possiamo chiamare un ascolto obbligatorio. Sto parlando di Venus in Furs.

0: La viola elettrica di John Cale e la chitarra di Lou Reed che creano questo ronzio ossessivo e magnetico, molto simile tra l'altro a quello di Fancy che abbiamo ascoltato prima. Bene, siamo arrivati all'appuntamento fisso del lunedì mattina all'interno di Rosso Malpelo, ovvero Zona Franca.
1: Zona Franca.
0: Ed eccoci qua, buongiorno Franca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata.
2: Grazie, ben ritrovati anche voi. Scusate la scelta, ma sapete, qui nella Zona Franca non sa mai quello che può succedere.
0: Eh no, ma tanto tranquilla, perché voglio dire, anche Rosso Malpelo proprio ha subito delle defezioni ultimamente, può capitare. Come va nella Zona Franca? Che succede questa mattina?
2: Allora, intanto vorrei dirvi che è tornata Cinzia. Chi è Cinzia? È una rondinella che ha fatto il nido sopra la mia 2 anni fa e torna sempre. Quest'anno un po' esitato, è tornata e ora è lì. Guarda, e io tutte le mattine la salto.
0: Ah, ho sentito qualcuno.
2: Ci sono un po' di animali intorno, oltre Cinzia. Quindi oggi la Zona Franca è particolarmente popolata, ragazzi.
0: Beh, è bella questa cosa.
2: Io penso che questo sia uno dei momenti più belli, perché tornano tutte le rondini. C'è un sacco di rumore, però è tutto molto vivo, quindi è molto contagioso.
0: Hai ragione. Ci stai contagiando positivamente, stai portando la Zona Franca, come sempre, anche qui da noi. Senti, che cosa ci fai ascoltare questa mattina?
2: Allora, proprio per rispondere a tutta questa vita che si sveglia intorno a me, ho deciso di portare nella Zona Franca una canzone che parla di tutt'altro, di noia, in una versione particolare.
0: Dici.
2: La canzone è Tutto il resto è noia, ma in una versione live presentata da Sarafine durante una delle sue esibizioni a X Factor. Purtroppo è una canzone che poi non ha fatto uscire, però è una versione che io apprezzo tantissimo di questa canzone. E soprattutto mi piace la profondità del discorso, perché credo che non ci sia canzone più onesta rispetto alle relazioni di coppia, ma un'onestà non pessimista, un'onestà tale per quello che è. Quindi mi piace molto ascoltarla
0: senza ipocrisie, no?
2: Esatto.
0: Ma Califano alle volte è stato sottovalutato come
2: sì,
0: cantautore.
2: Assolutamente.
0: Ai noi, insomma, perché in realtà ha scritto delle belle cose e anzi, alcuni pezzi scritti da lui, interpretati da altri, noi non sappiamo magari neanche che sono state scritte da lui. I più non lo sanno, ecco.
2: Però, è vero, peccato, viene sempre ricondotto quei 2 o 3 brani che magari sono un po' più famosi, e invece a livello cantautoriale è veramente una grande firma, secondo me, nel nostro panorama.
0: Senti, quest'artista quanto la conosci? Perché viene da X Factor, ci ha avuto poi un suo seguito a seguire?
2: Assolutamente, è diventata, si è posizionata molto bene. All'inizio, quando si è presentata a X Factor, nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe vinto, perché è una ragazza che dal DJ set produce, quindi una figura un po' sconosciuta in Italia, no?
0: Uh-huh.
2: Perlomeno al grande pubblico. E poi un festival dopo l'altro si è fatta sempre più scoprire, fino ad uscire con il suo primo album. Ha finito il suo tour da pochissimo. Io l'ho vista a Roma e devo dire che è veramente una potenza. Ha uno show, sta portando avanti uno show veramente coinvolgente. Vi consiglio di andarla a trovare se quest'estate sarà nella vostra città, perché vi saprà veramente coinvolgere. Ha un'energia veramente contagiosa.
0: Allora, noi adesso ce l'ascoltiamo insieme. Io personalmente, devo essere sincera, non la conosco, quindi adesso avrò modo di ascoltarla. Rimani con noi dopo?
2: Certamente.
0: Molto bene. Allora ci ascoltiamo nella versione Sarah Finn, dico bene?
2: Sarah Finn.
0: Sarah Finn, molto bene, l'ho detto benissimo proprio. Sarah Finn con la sua versione di questo famosissimo pezzo di Califano.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto, e pensi il gioco è fatto e tutto a posto, pensi il gioco è fatto.

0: Siamo sentiti pure il jingle di X Factor, ma è una versione breve, più breve o sbaglio?
1: Sì, sì, è più breve perché nella versione dei live in questo format fanno delle versioni molto più brevi. Però io penso, non so quante volte me la sono sentita in loop, perché anche di ipnotico per me.
0: Ma l'arrangiamento ho notato molto interessante anche.
1: Lei è una produttrice calabrese, tra l'altro, quindi proprio italianissima, e è anche una chitarrista. In realtà è laureata in economia, faceva tutt'altro all'estero, invece poi quando è venuta per X Factor ha proprio deciso di cambiare vita. Le sue tracce, tra l'altro, sono molto diverse l'una dall'altra, e questa, diciamo, è una delle più melodiche, questo esempio, sì, delle sue produzioni, quindi andate a scoprirla.
0: E la chiosa è stata bellissima, perché appena hai concluso di parlare abbiamo sentito il canto di un gallo che ti faceva eco. Evidentemente Sarafine piace anche a lui. Fa tanto caldo nella zona franca? Secondo me no.
1: Allora, fa quel caldo che ti coccola ma non ti annoia.
0: E magari a un certo punto c'è anche quella brezza piacevole.
1: Ma certo, qua il venticello c'è sempre. Io sono sotto all'ombrellone davanti alla porta di casa, intorno a me ci sono le ginestre tutte in fiore, quindi il verde è trapuntato di giallo, un profumo di gelsomino meraviglioso.
0: Mamma
1: mia. In ordine, bellissimo.
0: Come sempre ci hai portato nella zona franca, e di questo ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche per farci scoprire queste chicche musicali, e ti auguriamo buona giornata nella zona franca.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere avervi qui. Come sempre vado a mettere sul caffè, così dopo la prossima canzone, se volete, lo trovate pronto.
0: Arriviamo, siamo già pronti per suggerire il tuo caffè. Franca, grazie per essere stata qua con noi, e alla prossima trasmissione. Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

Beh, il brano che abbiamo ascoltato, All Tomorrow's Party, ovviamente erano ancora i Velvet Underground. Le 10:47 minuti, abbiamo avuto il nostro appuntamento, la nostra rubrica con Franca e la sua Zona Franca, e adesso continuiamo in questo viaggio un po' psichedelico degli anni 60, ci piace. Oggi ce la prendiamo comodo, da, ve lo dico, perché ve l'ho detto, non sono informissima, ok, quindi lasciatemi perdere a me, perché voglio mettere i brani che mi pare. Lunedì mattina c'ho bisogno della carica, non mi interessa, andiamo con calma, ok, diamoci tutti una bella calmata. E quindi io direi di andare avanti sempre con un brano del 1966, per forza di cose rimaniamo in quegli anni, e lo facciamo con in realtà una band che non è conosciutissima, ma d'altronde anche i Kinks che abbiamo ascoltato prima non erano conosciuti ai più. Loro si chiamano Birds, il brano che stiamo per ascoltare è 8 Miles High, e quindi non mi resta altro che dirvi buon ascolto da Santigna.

Eight Mile Saig, che rappresenta un po' la vetta del folk rock psichedelico del primo raga rock americano, un riff di chitarra a 12 corde leggendario, e noi continuiamo a viaggiare su queste coordinate, su questi ritmi incalzanti. La psichedelia è la parola chiave in questo caso. Ci starebbe benissimo la sigla di questa trasmissione, ovvero White Rabbit dei Jefferson Airplane, ma inutile dire che insomma l'ascoltiamo sempre come sigla. E allora io direi di spostarci nel mondo dei Traffic con la loro Paper Sun. È il 1967 e i Traffic appunto pubblicano questo brano, un ritmo incalzante anche in questo caso, unito a delle vibrazioni esotiche. Pezzo inglese con una voce graffiante che è quella di Steve Winwood, che va a creare una delle prime esperienze anche come dire elettriche, elettroniche, ecco, forse è meglio dire così. E allora ecco qua per voi Paper Sun, Traffic.

Peppersun dei Traffic, sono le 10.57, stiamo per scavallare la seconda ora di Rosso Malpelo e quindi direi di chiudere anche un po' il cerchio con queste atmosfere e il brano, uno dei brani che secondo me è giusto per andare a concludere questa lunga parentesi è The Green Tambourine dei The Lemon Pipers, è il 1967, stesso ritmo incalzante e solare di Peppersun, ma guidato dal Coral Electric Sitar, una melodia che unisce archi orchestrali, psichedelia e vibrazioni orientali in modo magistrale. Allora concludiamo il lungo viaggio musicale nel mondo della psichedelia per l'appunto con Green Tambourine. Eccoli qua.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

E siamo rientrati, neanche a dirlo, con la musica italiana, però non ci rimaniamo, e ora capirete perché. Abbiamo ascoltato il brano Non ti riconosco più di Giancane al secolo Giancarlo Barbati, che è la chiave musicale, la cifra musicale della nuova serie di Zero Calcare, ovvero Due Spicci. Come nelle prime due edizioni, appunto, colonna sonora curata in primis da Giancane, in questo caso c'è anche un brano inedito di Coez, ma una cosa importante è il quanto sia presente la musica all'interno delle serie di Zero Calcare, l'importanza che ha, e lo vedremo proprio in questa seconda ora di Rosso Malpelo. Innanzitutto facciamo un passo indietro di qualche anno. Ritorniamo al 2021, quando usciva la prima serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Strappare lungo i bordi, e anche qui Zero Calcare aveva scelto Giancane per raccontare musicalmente le sue

Strappati lungo i bordi, Giancane, che arriva l'anno 2021, devo dire proprio una delle mie canzoni preferite di Giancane, che salutiamo con affetto, grande amico di Radio Città Aperta. Bene, le 11:10, io vi ricordo che dopo di me dalle 12 alle 14 ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cagliero, e poi a seguire dalle 14 alle 16 la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, dalle 16 alle 18 Gianluca Polverare la sua puzzle, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico. Non ci sarà il nostro Miro Barsa, impegnato in altre lidi, in

andiamo avanti. Vi avevo detto, non è detto che oggi ascoltiamo nella seconda ora solo musica italiana, infatti è così. Sempre a proposito della colonna sonora di Due Spicci, ci andiamo ad ascoltare un brano appunto inserito nella serie. Questa è Day Sleeper, i REM.

Rem e la loro Day Sleeper dall'album Up pubblicato nel 1998, un brano che racconta l'alienazione, il disorientamento di chi fa i turni di notte e quindi deve dormire di giorno. Bene, le 11:15 e andiamo avanti con questa carrellata nella puntata, nell'episodio 3 di Due Spicci, c'è un brano iconico per la generazione dei millennials, loro sono i Joy Divisions e questa è Love Will Tear Us Apart.

È il giugno del 1980 quando i New Order, scusate, i Joy Division, perché stavo leggendo una cosa legata ai New Order, i Joy Division a Ridanghe pubblicano Love It Is Apart, tra l'altro a neanche un mese dal suicidio di dello storico Ian Curtis, ovvero leader della band. Andiamo avanti con questa carrellata e all'interno della serie è presente anche quest'altra bellissima canzone, Smashing Pumpkins, Mayonnaise.

Mayonnaise, il 1993, e gli Smashing Pumpkins pubblicano quel capolavoro che è stato Siamo is a Dream. Questo non veniva pubblicato come singolo, ma è considerata comunque una delle vette artistiche della band. In realtà, diciamo, questo nome maionese, Mayonnaise, parte da un gioco di parole con My Own Eyes, i miei occhi, e il titolo è nato da un errore di traduzione durante il loro tour in Giappone, e un interprete confuse la frase di un'altra canzone cantando Mayonnaise Seas, mari di maionese, e la cosa divenne un po' una barzelletta all'interno della band, e quindi usarono la parola come titolo provvisorio, decidendo però poi di tenerlo.

Andiamo avanti, loro sono i Blonde Redhead, un gruppo che è, diciamo così, piantonato, perché piantonato? È un gruppo che nasce negli Stati Uniti ma che ha delle origini multietniche, lei è di origini giapponese, loro due sono fratelli italiani, una band che mi è sempre piaciuta particolarmente, questa è For the Damaged Coda.

Che coda per l'appunto questo pianoforte per The Damaged, coda ovvero i Blonde Redhead. In realtà questo è un brano che ha delle origini classiche, ovvero la base musicale, non tutti sanno che non è farina del sacco della band, ma una rivisitazione, una rielaborazione in chiave rock elettronica del Notturno in fa minore, opera 55 numero 1 di Chopin. Il brano funge un po' appunto da coda in termini musicali della traccia immediatamente precedente, e noi ce le siamo ascoltate entrambe, For the Damaged and For the Damaged Coda. Tra l'altro divennero brani di culto perché estratti dalla colonna sonora di Ricchi e Morti, che io in realtà non conosco, ma se vi ricordate qualche anno fa questo brano era diventato un grande trend nelle storie, nei reel di Instagram.

Le 11.33, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Inutile dire che i brani che stiamo ascoltando sono tutti tratti dalla colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, e anche questa che, insomma, non, a cui non serve neanche presentazione.

Il capolavoro di Summer Garfunkel, stiamo parlando di The Sounds of Sounds of Silence, probabilmente la canzone più famosa del duo statunitense, scritta interamente da Paul Simon tra il 1963 e il 1964. Tra l'altro, inizialmente il brano venne registrato in una versione completamente acustica che non piacque granché, infatti si rivelò un disastro commerciale, e poi intuendo però il potenziale del pezzo, i produttori dell'epoca presero la traccia originale e iniziarono a fare qualche modifica: chitarra elettrica, basso, batteria, cavalcando un po' l'onda del genere folk rock che stava iniziando ad avere successo. Il trionfo globale arriva nel 65, quando scalò rapidamente le classifiche grazie a questa versione remixata, fino a raggiungere il numero 1 all'inizio del 1966. Pensate che i due artisti si erano sciolti temporaneamente e questa cosa li, tra virgolette, costrinse a riunirsi per registrare un nuovo album. Pensate a volte i casi della vita.

veniamo in tempi più recenti, sempre proseguendo questa carrellata di brani nella serie Due Spicci. Questi sono gli Yeah Yeah Yes, e questo è un brano magnifico che io adoro. Stiamo parlando di Speeding of the Age of the World.

Canzone potentissima, yeah yeah yes, Speeding of the Edge of the World, tra l'altro in featuring con Perfume Genius che io adoro, un brano del 2022 che segna anche la reunion della band dopo ben 9 anni di silenzio, anticipando l'album Cool It Down, un brano attualissimo che parla di crisi climatica, di ecoansia e dell'atto proprio di sputare dal bordo del mondo. Questa è la traduzione letterale del titolo, un'immagine che unisce un po' il senso di ribellione alla disperazione per un futuro, diciamolo, incerto e apocalittico. Bene, le 11:45, il tempo di 2, 3, secondo me pure 3 brani ce l'abbiamo e come, e questo è un brano sempre per la generazione degli over 40 che ha segnato un po' la nostra adolescenza, ma più che il brano in sé, proprio il gruppo. Loro sono gli Skunk Anansie e questo è You Follow Me Down.

anche Nancy, You Follow Me Down, 1999, l'anno della loro grande rivelazione, del successo internazionale. Infatti questo brano è contenuto nell'album acclamatissimo Post Orgasmic Chill, fu l'ultima pubblicazione ufficiale del gruppo, tra l'altro prima del loro scioglimento nel 2001, poi riunitasi nel 2009. Vabbè, ovviamente è inutile dire che all'interno di questo album c'era l'acclamatissima Secretly, che diede grande lustro al gruppo all'epoca. Bene, abbiamo il tempo di un paio di brani sicuramente. Uno me lo sto tenendo proprio per la fine. Sono tanti i brani che potremmo scegliere. Io insomma, ovviamente sto scegliendo alcuni, perché tutti sarebbe impossibile mandarli. Ne cito alcuni che non ascolteremo. C'è anche qualcosa di pop con Natalie Imbruglia e Thorn, Kavinsky e la sua Night Call, l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, me lo ricordo, la settimana scorsa. Ci sono i Cure con Boys Don't Cry, Tiziano Ferro, Giancane più volte con altri brani, c'è anche il nostro Lucio Dalla. E io direi di finire, siccome l'ultimo brano che appunto mi sto tenendo è un brano italiano, io direi che il penultimo anche può essere italiano, ma che soprattutto può essere di Lucio Dalla, e noi ci stiamo per ascoltare Cara di Lucio Dalla.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Lucio Dalla, La sua cara, il 1980, all'interno dell'album Dalla. Originariamente il brano doveva intitolarsi Dialettica dell'accordo, ma fu poi ribattizzato con il nome che tutti conosciamo. Perché La didattica dell'accordo? Perché è una canzone che parla di amore maturo, tormentato, di una relazione complessa e la fatica di amare una persona anche più giovane. Bene, le 11.56 stiamo per salutarci, lo facciamo appunto con un brano che, come dicevo, ho voluto tenere per la parte finale della trasmissione. Questa è Le luci della centrale elettrica, nome sotto il quale si nasconde in realtà quello di Vasco Brondi, cantautore italiano molto apprezzato, che io ho sempre apprezzato e mi ha fatto molto piacere ascoltare un suo brano all'interno di Due spicci di Zero Calcare. Il brano è Chakra. Io quello che vi posso dire dell'album Terra, cos'altro posso dirvi se non che ci riascolteremo la prossima settimana sempre con Rosso Malpelo, sempre tra le 10 e le 12. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. Chakra.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su RadioCittàAperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Hungry Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

0: 14.05 in diretta giovedì 11 giugno 2026, Forno One, Radio Città Aperta.it. Abbiamo iniziato subito Dan Black con il blues Built for Comfort. Lo abbiamo fatto così volentieri perché è da poco arrivata una piacevole notizia che riguarda una nostra vecchia conoscenza, già ospite in passato dei nostri microfoni. Gloria Turrini, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, Glory and the Doctors, Built for Comfort, per testimoniare un risultato di grande prestigio, perché come ci racconterà Gloria, per l'appunto, nella recente 14ª edizione dello European Blues Challenge, un evento che in altri paesi più civilizzati del nostro avrebbe un risalto sicuramente maggiore appunto, che comunque a tutti gli effetti un festival, insomma, equivalente per certi versi al Eurovision tanto celebrato, e ovviamente riservato alla musica blues che ci piace tanto. Ebbene, insomma, la formazione a rappresentanza dell'Italia, quella appunto capitanata dalla nostra Gloria, si è piazzata brillantemente al secondo posto. E se andate sul sito del festival trovate tutto il gruppo dei medagliati schierato per una foto di rito insieme. Complimenti, è stata una bella esperienza, al di là del piazzamento che comunque non guasta, giustamente, no?
1: No, guarda, è stata un'esperienza meravigliosa, devo dire la verità. Siamo partiti un po' scettici, anche perché, dai, vedere il blues in generale, la musica come una competizione fa un po' specie, nel senso, dai, la musica è più condivisione, più comunità, se vogliamo. E quindi siamo andati in realtà più che altro per creare un po' di network, per farci sentire, eccetera. Poi è chiaro che quando ci hanno chiamato secondi sul podio sono stati molto contenti, assolutamente, assolutamente.
0: Poi immagino, insomma, che essendo tutti accomunati dal fatto che il blues non è una musica che origina dal continente europeo, quindi, insomma, ci si sente tutti un po', come dire, non pesci fuor d'acqua, però, insomma, un pochettino tipo elefante nella stanza, insomma, trovarsi accomunati da questa condizione che comunque è quella anche di chi, da grande appassionato, arriva ugualmente a toccare certe corde, insomma, penso che sia una bella comunanza di intenti, no?
1: Sì, alla grande. Ma poi vedere anche gente di diverse età, tantissimi, cioè non tantissimi, però diversi musicisti ancora nei 20 anni, 25, poi vabbè, qualcuno un pochino più anzianotto tipo me, però insomma c'era veramente uno spread di età bello, è stato molto bello, coinvolgente vedere tutti, un po' tutte le sfumature del blues, perché poi tanti erano non proprio blues come ce l'immaginiamo, come siamo, magari noi siamo un pochino più legati al blues vecchio,
0: alla tradizione, se vogliamo,
1: alla tradizione, invece esatto, ci sono tante sfumature diverse, più moderne, più rock, più insomma si è diversificato parecchio, ecco.
0: Vedo che c'è stato anche un, diciamo, un quarto premio, perché ci sono le prime tre piazze, andiamo come si usa fare in questi casi dal terzo a salire, Spagnoli con The Blues Way al terzo posto, i nostri Glory and the Doctors al secondo e i norvegesi Adama Janlo, certo, perché non è la I alla J. Mentre invece c'è anche uno special award per il solo duo, che è andato ad un artista belga.
1: Sì.
0: Come, diciamo, come avete interagito tra voi musicisti? Ci sono state anche occasioni per delle jam, insomma, parlaci un po' anche del dietro le quinte.
1: Allora, occasioni per le jam in realtà non tante, perché poi l'evento è molto lungo, poi ci si ritrovava la sera alla fine degli eventi, che è durato, diciamo, tre giornate, e alla sera, alla fine di ogni serata, insomma, ci si ritrovava magari in un bar per eccetera, ma non c'era musica, ecco, a quell'ora lì. C'è stata una notte
0: già andato durante il giorno, quindi insomma dovevate esatto, un po' recuperare le energie probabilmente.
1: In realtà alcuni di noi sarebbero stati anche in forma per mettersi a gemmare, però non c'erano proprio le condizioni
0: ambientali, diciamo.
1: Esatto, una sola sera fuori da questo bar c'era un ragazzo con la chitarra che suonava, un'altra ragazza, che quella che ha vinto l'anno scorso con una band inglese, che quest'anno era in giuria, era lì che cantava, insomma era fatto un po' un gruppetto, dopo passando di lì insomma ho cantato una cosina anch'io, ma dai, è stato molto breve, molto breve. Però si è creata una bella comunità, insomma abbiamo passato tanto tempo con i ragazzi dell'Estonia, poi tu dicevi The Blues Way, terzo posto per la Spagna, il cantante però in realtà è Sergio Cocchi, italianissimo.
0: Sì, infatti anche... la cosa carina è che lì si fa chiamare Sir Joe, sarebbe giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Sir Joe.
1: Beh, credo che faccia parte giusto per il nome della band, ecco.
0: Carino, ma una cosa che ti volevo chiedere è, al di là appunto della competizione che, come giustamente sottolineavi, se vogliamo era l'ultimo delle vostre preoccupazioni per tanti versi, sì, perlomeno per come l'avete interpretata voi dall'Italia, ma sì, ci sono, sì, anche stati scambi tra virgolette commerciali, cioè si sono create delle opportunità per, che ne so, sbocchi per eventuali live nei paesi coinvolti. Ricordiamo il challenge avviene in Polonia, a Katowice.
1: Sì, quest'anno sì. Quest'anno era in Polonia, ogni anno cambiano location, quest'anno saranno in Portogallo, insomma ogni anno si cambia.
0: Proprio sullo stile dell'Eurofestival, insomma.
1: Esatto, proprio.
0: È giusto che sia così.
1: No, la cosa bella sì è che assolutamente si sono create già, siamo riusciti a creare un po' quello che volevamo, un po' di network con un po' di festival che magari non sapevano chi eravamo. E come per magia hanno detto, oh ma guarda questi italiani, non male, e quindi dai, è uscito già qualche festival, andremo a fare Swing Vespelar a Bruxelles, cioè vicino a Bruxelles ad agosto, andremo a fare Transylvania Blues a settembre, in Polonia anche saremo ad un festival a novembre, quindi dai, un po'
0: ovviamente
1: di
0: in Transilvania i concerti cominciano solo dopo la mezzanotte, giusto?
1: Esatto.
0: Saranno dei concerti all'ultimo sangue, per così dire, sbattutaccia. E c'è una bella foto che vi ritrae insieme al sindaco di Katowice e anche al presidente del festival, sì, con le vostre medaglie in mano. Ricordiamo, appunto, siete partiti tu e Simone Scifoni, che è anche, diciamo, il deus ex machina della Blues Record, per la quale anche tu incidi, insomma, quindi è anche stata una maniera per far conoscere l'etichetta oltre che voi musicisti, giusto?
1: Beh, in realtà adesso dell'etichetta non si è parlato là, dico la verità, stiamo valutando però di tornare quest'altro anno non a rappresentare l'Italia ma come parte della Blues Union, lì che prima degli eventi, che gli eventi cominciano come dicevo alle 5 del pomeriggio, da mezzogiorno e mezza l'una fino alle 4:30 c'è una sorta di blues market dove uno che è socio della Blues Union, della European Blues Union, può avere un banchetto, mettersi lì e fare network con la gente che passeggia.
0: Un po' come succede nelle fiere a Milano, le fiere insomma quelle di settore.
1: Esattamente, e quindi insomma stavamo valutando questa cosa qui appunto per sfruttarla sia come Glory in the Doctor sia come Blues Records per il prossimo anno. Però ancora ne stiamo parlando, insomma non siamo ancora al 100% confermati, stiamo valutando questa opzione qui, che non è male comunque,
0: certo,
1: è molto
0: certo,
1: bello essere parte della comunità.
0: Sì, sì. Io una cosa che volevo capire è come avviene, come per gli altri festival, che ognuno porta un suo brano, oppure avevate, diciamo, una scaletta da poter utilizzare che ha fatto un pochettino da esame per il giudizio finale?
1: Cioè per essere selezionati intendi o durante la gara?
0: Tutte e due.
1: Allora per essere selezionati se ne occupa Italian Blues Union e quindi diciamo entro un tot, non mi ricordo se entro ottobre si doveva mandare qualche brano e poi loro insomma a tavolino alcune persone avrebbero deciso chi sarebbe andato di italiano sia per l'International Blues Challenge a Memphis che per lo European Blues Challenge in Polonia. E poi invece là ognuno aveva 20 minuti di esibizione.
0: E quindi insomma poi i brani erano in base alla durata dei singoli brani, insomma, cioè più erano brevi più ne suonavate in buona sostanza.
1: Esatto, in sostanza così. Noi ne abbiamo fatti 5 ogni volta, direi.
0: Sì. Ed erano sempre tratti dal tuo album Across the Blues?
1: No, in realtà nessuno tratto dall'album Across the Blues, abbiamo preferito fare brani originali e quindi brani tratti dall'album Death Nola Trip e alcune cose da un album precedente che si chiamava appunto Glory in the Doctors e, sì, perché l'album Across the Blues che è l'ultimo uscito però è un brano tendenzialmente di cover,
0: sì, ricordo, lo presentassi l'altro anno, diciamo
1: esatto,
0: in autunno se non ricordo male.
1: Esatto, e invece dai, ci teniamo a fare dei brani originali per l'occasione.
0: Beh, mi sembra giusto, certo.
1: Sì.
0: E quindi insomma da lì come funziona? Ci stanno delle eliminatorie, ci stanno quelle grazie cose?
1: Io ho fatto 2 giorni di semifinali, diciamo 8 band al giorno, no 12 band al giorno, quindi noi abbiamo suonato il giovedì e alla fine il giovedì sera passavano 4 band alla finale del sabato, poi il venerdì suonavano.
0: Quindi l'avete saputo quasi seduta stante, ok?
1: Sì, sì, la sera stessa. Giorno dopo uguale, il venerdì si sono esibite 12 band, 4 sono passate al sabato, il sabato ci siamo ritrovati in 8 a suonare, entrambe le esibizioni sono state in location pazzesche, in teatri meravigliosi, lì a Katowice, veramente commoventi, guarda, posti bellissimi.
0: Questo era il terzo mondo fino a pochi anni fa, eh?
1: Esattamente, esattamente.
0: E ho detto tutto. Ma poi dopo che fate? Come succede agli Oscar che uno dice ringrazio la produzione, ringrazio mia mamma, ringrazio
1: sì, beh,
0: dedico il premio.
1: Perché noi in realtà siamo andati come trio, non eravamo solo io e Simone, c'era anche Riccardo Ferrini.
0: Eh beh, certo, come sul disco, certo, sì.
1: Esatto. Però cosa è successo? Che lui era fuori a bere, no? Con della gente e ci hanno chiamato su e lui, Ferrini non c'era. Quindi ci siamo ritrovati io e Simone da soli sul palco.
0: Ecco perché eravate solo voi due nella foto, quella con,
1: esatto,
0: con le autorità.
1: Infatti se guardi le foto seguenti dove siamo tutti, improvvisamente compare anche Ferrini.
0: Ho capito, quelle cose un po' da settimana enigmistica, cioè di capire dov'è.
1: Esatto, trovi piccoli particolari.
0: Sì, sì, dov'è l'intruso.
1: Esatto, quindi quando è stato il momento, diciamo, di dire 2 parole al microfono, ho detto, vabbè, non so dove è andato il chitarrista, sarà fuori a bere, e ci ho preso.
0: Strano, chissà com'è. Che lo conosci, no?
1: Perché già.
0: Qualcosa l'avevi sospettata, bene, bene. E quindi, insomma, un'esperienza di quelle proprio da incorniciare, se vogliamo, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. È stato veramente molto bello. Io e Riccardo venivamo da New Orleans, eravamo a New Orleans e siamo tornati a New Orleans dopo la Polonia, quindi siamo arrivati da New Orleans cotti come 2 zucchine, siamo stati in Polonia 4 giorni e siamo ritornati a New Orleans.
0: Quindi quando siete tornati in America magari pensavate che era stato tutto un sogno, che era qualcosa che non
1: sì,
0: era
1: è
0: successo.
1: È stato tutto molto strano, ti dico la verità.
0: Beh, però è bello pure che sia così, no?
1: No, no, alla grande, alla grande.
0: Poi però dopo hai visto le foto, hai visto tutti i post e quindi ti sei convinta che era successo stato, per davvero. Bene, bene.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Senti, perché diciamo al di là di queste occasioni che si sono create grazie a questa vetrina, quindi diciamo le date di cui hai fatto menzione all'estero, Transilvania eccetera, che cosa prevede la tua estate, diciamo in generale la vostra, considerando anche i Doctors?
1: Ma allora abbiamo un po' di festival anche qui in Italia tra giugno e luglio. Il primo è l'Italian Blues River domenica questa, che lo faremo in duo. Poi avremo luglio dove saremo in Francia un paio di volte, abbiamo Blues Festival a Rovigo, il Delta Blues, abbiamo il Pignola Blues, saremo a Tolfa, insomma abbiamo tante cosine che si sono infilate, sarà una bella piena, soprattutto a luglio saremo in giro per 3 settimane. E poi sì, insomma,
0: quindi se vogliamo il blues è come una specie di fiume carsico che sembra che appunto che ogni tanto si immerga sotto il terreno poi riaffiora, insomma c'è diciamo una rete, un tentacolo di musicisti e di pubblico che magari non appare in superficie così come meriterebbe, però che in effetti comunque ha una sua nicchia consistente.
1: Decisamente, cioè in Italia ci sono tantissimi festival, dai più grandi ai più piccolini, che però non mollano nonostante le difficoltà di tutti adesso, perché insomma i soldi non ci sono più, gli avventori sono sempre meno, quindi devi cercare di diversificare magari una proposta musicale, però come magari vedi grossi festival tipo Pistoia Blues, un jazz, il blues, vabbè, il jazz sono un po' in secondo piano, no?
0: Sì, sì, infatti il paradosso
1: per
0: è quello,
1: se riuscire un a stare a galla chiami Elton John, però di fianco magari ci metti anche che ne so, Chick Corea, ecco,
0: certo.
1: La stessa cosa secondo me fanno un po' i festival più piccolini e sono molto molto contenta di riuscire ad andare a suonare in questi posti e di poter dare una mano, se vogliamo, a questa realtà, insomma,
0: certo.
1: A restare a galla.
0: Ci si sente proprio, come dire, chiamare come in missione per conto del blues, no?
1: Esatto.
0: Che poi, insomma, poi penso che sia anche lo spirito con il quale uno, al di là di queste occasioni, si muove, perché se uno dovesse pensare semplicemente diciamo a un discorso commerciale, insomma, si sbaglia, insomma. Campa cavallo, come si suol dire.
1: Esatto.
0: Senti, niente, io a questo punto ti ringrazio, ovviamente faccio i complimenti a te e ai dottori che ti hanno accompagnato. Chi lo sa, magari ho sentito parlare di Tolfa, magari poi dopo a microfoni spetti mi dai qualche dettaglio, così cerco di raggiungervi, visto che è un festival che frequento volentieri, quello di Tolfa.
1: Ah, bellissimo, sei stato lì a Tolfa.
0: Sì, sta veramente bene. Poi soprattutto quando a Roma c'è il caldo quello micidiale, lì ci stanno 18-20 gradi, si sta veramente una crema. Allora, ricordiamo, in occasione di questa prestigiosa piazza d'onore raggiunta da Gloria and the Doctors nell'ambito della 14ª edizione dello European Blues Challenger 2026, che ha avuto luogo ad aprile a Katowice in Polonia, appunto si sono classificati al secondo posto. Abbiamo accolto nuovamente ai microfoni di Radio Città Aperta nella trasmissione Forno One la nostra amica Gloria Turrini, che appunto torno a ringraziare, mi complimento con lei e spero presto di vederti dal vivo.
1: Grazie mille.
0: E ci salutiamo con un brano, Love Me Like a Man. Grazie ancora.
1: Grazie a te, a presto.

15 e 20, oh, 14 e 28, radiocittaperta.it, una puntata partita un po' anomala, senza sigla, c'è stato un disguido con il player e quindi è partito subito il brano con il quale abbiamo introdotto la nostra ospite, Gloria Turrini, a rappresentanza di Gloria and the Doctors, che si è piazzata al secondo posto nel European Blues Challenge che si è tenuto un paio di mesetti fa, ma anche meno, in Polonia, insomma, piazza d'onore per il gruppo che rappresentava l'Italia. Quindi grande piacere ad averla di nuovo ai nostri microfoni con il suo progetto di musica blues. Da lì siamo poi passati ad una, come dire, novità, perché il prossimo 28 agosto uscirà una raccolta di inediti di Prince, Timeless. L'abbiamo voluta mettere anche perché il 7 appena trascorso sarebbe stato il suo compleanno, e in anteprima, cioè come dire in anticipazione del lavoro che uscirà per l'appunto a fine agosto, è stato pubblicato un singolo, questa Stone, che ancora scorre sotto la mia voce, una registrazione del 1995. Io rabbrividisco sempre un po' quando si tratta di ritirar fuori da archivi più o meno polverosi, come dire, depositi di magazzino che secondo me in generale, tranne eccezioni veramente sporadiche, se non erano stati pubblicati all'epoca un motivo ci sarà stato, quindi al di là di qualche perla nascosta, per il resto insomma ho sempre paura che si tratti di operazioni di sciacallaggio sulla pelle dei poveri fan che ancora sentono la mancanza di un grande artista come Prince. Ma bando alle ciance, rimaniamo in ambito di celebrazioni, perché proprio oggi, 11 giugno, l'anno scorso, ci lasciava il grandissimo Brian Wilson, un musicista che insomma non faccio fatica ad annoverare tra i più grandi del Novecento. Adesso a costo di sembrare un po' iperbolico, ma insomma lo paragono veramente a Duke Ellington, a George Gershwin, insomma siamo a quei livelli lì, parliamo ovviamente di Paul McCartney, questa gente qui. E quindi, siccome, se non ricordo male, non ho avuto occasione in precedenza di celebrarne la grande arte e la grande capacità compositiva ed esecutiva, ho voluto, in occasione della coincidenza dell'anniversario della scomparsa, creare un piccolo fil rouge nella nostra scaletta di oggi, andando a parlare di Brian Wilson attraverso i suoi brani. Ovviamente cominciamo con un aneddoto che però vi farò, diciamo, del quale vi farò menzione una volta sentito il primo brano, ovviamente, dei Beach Boys, Surfing USA.

Surfing USA, Beach Boys, che ho voluto tirar fuori come primo brano dei tanti che faranno parte della scaletta di oggi dedicata a Brian Wilson, proprio perché, se vogliamo, testimonia anche il grande candore, l'ingenuità di questo autore, perché lui conosceva benissimo Chuck Berry e in qualche maniera voleva omaggiarlo. E diciamo, non essendo propenso più di tanto al rock and roll, loro si erano inventati questa specie di surf music proprio perché era una maniera più scanzonata, più californiana per, diciamo, affrontare il discorso musicale, però ecco, insomma, la base era quella del rock and roll. Lui aveva sentito qualche tempo prima, qui stiamo parlando del 1963 se non ricordo male. Questo fu il primo grande successo dei Beach Boys. Qualche anno prima era uscita, attraverso la chitarra di Chuck Berry, Sweet Little 16. Solo che a un certo punto nacque uno scandalo, perché nel frattempo i Beach Boys erano diventati famosissimi e quindi ci fu una grande accusa di plagio. Addirittura molti storici citano questo come primo caso di plagio nella storia del rock. E in realtà è stato un incidente, perché la cosa, ripeto, per il candore che ha sempre contraddistinto Brian Wilson, venne subito dichiarata, insomma, che non c'era dolo, se vogliamo. Infatti poi si misero d'accordo Brian Wilson con il padre e il resto dei Beach Boys, il loro manager, accettarono di cedere i diritti di distribuzione a Chuck Berry, e quindi il nome del chitarrista poi apparirà nella lista degli autori a partire dal 1966. E visto che Forno One è una trasmissione sostanzialmente di musica black, è giusto a questo punto ascoltare il padre di questo brano, Chuck Berry.

Sono le 14.44 di giovedì 11 giugno 2026. L'orario sarà più o meno lo stesso per chi ascolterà la replica di lunedì 15, perché questa trasmissione Forno One parte sempre alle 14, sia in diretta che in replica. E come dicevo, abbiamo deciso di alternare l'omaggio a Chuck Berry e alla sua musica con alcune novità. Quindi prima abbiamo sentito, diciamo, un riciclaggio, comunque un ripescaggio d'autore, ossia qualcosa che è stato pubblicato come inedito da parte di Prince. Questo invece è proprio un album nuovo appena pubblicato che porta il titolo di The Ark. L'autore è, diciamo, un quello che può essere per i Caraibi l'equivalente di Moore Mother per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, cioè un poeta, un rapper, se usiamo questo termine, insomma, è un musicista, è anche uno che fa letture. Anthony Joseph ha pubblicato questo lavoro molto interessante, lo andremo un pochettino a snocciolare nel corso delle prossime puntate, ma è un disco che va, come dire, centellinato ed assorbito pian pianino, bello corposo, bello denso. Anthony Joseph, il brano si intitolava Blue Suzanne. Per tornare invece a Brian Wilson e alle sue numerose collaborazioni, proseguiamo attraverso l'ascolto di un brano che era un singolo che usciva nel 2009, ma la cosa più importante di questo lavoro è che lo vede collaborare con un altro mostro sacro della musica nordamericana, Burt Bacharach. Dalla collaborazione di questi due geni della musica è uscito fuori questo What Love Can Do, e si sente proprio un miscuglio, ogni tanto esce fuori qualcosa di Beach Boys, ogni tanto esce fuori la classe innata di Burt Bacharach.

lo devo ammettere, mi ci ha fregato pure stavolta la mia dolce metà, la mia signora, perché lei è un po' fissata, giustamente, è un genere che la intriga parecchio, con le serie TV, e mi ha coinvolto nella visione di questa nuova serie lanciata su Netflix pochi giorni fa, The Burrows. Il titolo italiano è terribile, Ribelli senza tempo, veramente vorrei conoscere chi ha queste alzate d'ingegno per dare questi titoli clamorosi. The Burrows, serie appunto che va dal fantastico al thriller, alla commedia, al fantasy, insomma un bel miscuglio, parla appunto di un gruppo di vecchietti che si trova in una specie di, come dire, di casa di riposo diffusa, una specie di villaggio abitato solo da persone benestanti di terza età. Ma la cosa che la rende un pochettino appetitosa è, oltre alla presenza di un pugno di attori di gran classe, a cominciare dal protagonista Alfred Molina, ad una abbastanza inquietante Gina Davis per come si è, insomma, un po' manipolata con il lifting, ma c'è anche Bill Pullman, che ricordiamo appunto con grandi film ai quali ha partecipato, insomma è stato un attore tra quelli scelti da Lawrence Kasdan, da Nora Ephron, da Wes Craven, insomma ne ha fatte di tutti i colori, e, ma soprattutto perché ogni tanto ci piazzano un brano di quelli proprio con la B maiuscola, e io quando ho sentito partire le prime note di Era James con questa Stormy Weather ho detto caspita, qui insomma c'è qualcosa di interessante, quindi ho pensato di condividere con voi questa bella emozione di risentire la grande voce di Era James, che non è solo il brano At Last ma è molto di più. Ricordiamo anche che questo brano, insomma, Stormy Weather, è uno di quelli scritti da Harold Arlen. Per chi vuole può andarsi a ripescare tra i vecchi podcast di Forno One uno special che ho voluto dedicare a questo importante compositore e scrittore di brani indimenticabili. Ma torniamo allo zoccolo duro della puntata di oggi, e con questo brano arriviamo agli spot di metà trasmissione, perché tra le canzoni più celebri di Brian Wilson e dei Beach Boys sicuramente ce n'è una da un album capolavoro, Pet Sounds, che spicca sulle altre. God Only Knows penso che abbia 750.000 versioni diverse. Io, per mio gusto personale, ho scelto quella molto particolare e soffusa, se vogliamo, dei grandi Manhattan Transfer. God Only Knows, poi gli spot di metà trasmissione e la seconda parte di Forno One.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

15.05 radiocittàaperta.it, giovedì 11 giugno 2026. Siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione con un'altra novità che usciva una decina di giorni fa. Si tratta di un buon miscuglio tra la voce molto soulful, insomma molto piena di corpo in tutti i sensi, di Lady Bird.

Blackbird, che collabora nel progetto di musica elettronica che nasce sotto il nome di Everyone. Quindi insomma questo miscuglio di jazz, soul e con questa base percussiva molto ripetitiva, secondo me funziona specialmente, diciamo, per un'atmosfera estiva, se mi permettete il termine. Come d'altro canto estive sono le atmosfere che suscitano ed evocano le canzoni dei Beach Boys, perché oggi celebriamo l'anniversario della scomparsa di Brian Wilson, e quindi andiamo a ripercorrere quello che sono i grandi successi di questa band attraverso anche le riproposizioni e le riletture di artisti altrettanto famosi, come nel caso del prossimo brano California Girls, che non andiamo a sentire nella versione strasputtanata di David Lee Roth, il cantante dei Van Halen, ma nella versione molto più, secondo me, carina di Nancy Sinatra. I wish

Beh, insomma, ho resistito un paio di settimane, ma di più non gliel'ho fatta. Il 29 maggio scorso è uscito questo lavoro di Paul McCartney in una puntata in cui celebriamo Brian Wilson, visto che i due, come dire, non hanno mai nascosto la grandissima considerazione e ammirazione l'uno per l'altro. Penso che parlare di Paul McCartney, di questo suo nuovo lavoro che arriva a ridosso del suo 84esimo compleanno, insomma, adesso al netto della qualità che è indubbia, qui suona tutto da solo. 84 anni, fare un disco del genere, quanti di noi in secoli non riuscirebbero a fare tre note di quelle scelte da Paul McCartney? Questa era As You Lie There. Probabilmente la prossima settimana, in coincidenza con il compleanno di Paul, faremo una piccola parentesi dedicata a questo grandissimo musicista. Ma torniamo al nostro Brian Wilson, perché tra i tanti artisti, anche quelli che uno magari non si aspetta, che sono andati a ripescare a piene mani nel repertorio dei Beach Boys, ci sono anche, pensate, ragazzi, i Red Hot Chili Peppers, che dal vivo spesso e volentieri hanno eseguito questa I Get Around.

Eh sì, no, io pensavo che ci fossero gli applausi, alla fine sono stati sfumati, quindi meglio così. Questi erano i Red Hot Chili Peppers dal vivo con una loro rilettura abbastanza, come dire, sgangherata di I Get Around. Torniamo a qualcosa di nuovo, uscito da poco, un album che arriva dall'Indonesia, il trio dei The Marlows. Ha pubblicato un album intitolato Hotel Malibu, se non ricordo male. Insomma, è un disco, diciamo, di musica quasi da party, insomma, una di quelle musiche gradevoli che spesso saperle scegliere al momento giusto possono fare la fortuna di una serata in compagnia. Quindi andiamoci a sentire The Marlows con questa Under the Silver Moon.

Eccoci qui, 15 e 22, radiocittaperta.it. Questi erano The Marlowes con Under the Silver Moon. Quando parlavamo appunto di Beatles e di Beach Boys, al netto della grande e smisurata ammirazione di uno nei confronti degli altri e viceversa, è indubbio che l'uscita di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band determinò veramente uno sconvolgimento nella personalità e nelle certezze di Brian Wilson, che si sentiva veramente, come dire, piccolo piccolo di fronte alla portata di un capolavoro come quello che avevano pubblicato nel 67 i Beatles. E quindi questo momento particolare coincide con quello dei 2000 dubbi che lo portarono a tenere poi per una vita, fino al 2004, nel cassetto un album favoloso come quello che portò al titolo appunto di Smile, che ripeto uscì solamente dopo 2000 vicissitudini. L'unica cosa tra virgolette buona che accadeva nel periodo succitato, quindi 67-68, fu l'arrivo della figlia Kearney, che appunto in quel periodo muoveva i primi passi, e ce la ritroviamo invece nel 94 insieme a papà Brian, ma soprattutto ad un grande bassista e contrabbassista, ahimè prematuramente scomparso, Rob Wasserman, che arriva al terzo capitolo della sua carriera solistica, inizialmente con un album da solo, poi in duo. Questo invece è l'album in cui tutti i brani sono frutto della collaborazione tra tre artisti. Quindi per esempio ce n'è uno in cui compare Mark Ribot con Elvis Costello, ce n'è un altro con Bruce Hornsby e Branford Marsalis, e poi c'è questo qua che è quello che apre proprio le danze di questo album, che ripeto si intitola Trios, che praticamente è un medley, si chiama Fantasy is Reality, mixato con Bells of Madness, che vede Rob Wasserman come titolare dell'album insieme a Brian e Kearney Wilson. Quindi Fantasy is Reality, Bells of Madness. A me questo brano piace assai.

Eccoci, scherzando e ridendo, siamo arrivati a tre quarti del nostro cammino. Sono le 15:29 di giovedì 11 giugno 2026. Forno One si sta sbizzarrendo, attingendo a piene mani alle musiche, al repertorio di Brian Wilson, in questo caso in trio con la figlia Kearney e con il contrabbassista Rob Wasserman, o Wasserman se lo diciamo alla tedesca, come è probabile che sia di origine. Adesso torniamo ad una novità, perché da pochissimo è uscito un album che sembra stato, come dire, scongelato dagli anni 60, perché pure se è un disco di esordio di qualche giorno fa, è uscito proprio qualche giorno fa, arriva questo Brother Wallace, che appunto non fa nulla per, come dire, non far capire i richiami evidenti alla musica di Otis Redding, di Sam Cooke, insomma dalla Stax alla Motown. Lui viene dalla Georgia, quindi insomma il sud degli Stati Uniti lo hanno, il sud degli Stati Uniti gli ha portato questo come bagaglio e come esperienza. È proprio un'operazione vintage, come dire, bella e buona, se vogliamo. Sembra proprio come se fosse un clone di qualcuno nato 50 anni fa, ma anche 60. Ma a noi che interessa tutto ciò? A noi interessa che la musica sia buona. Questa è musica ottima, quindi andiamo ad ascoltare questa novità, questo ottimo album di esordio di musica soul, rhythm and blues, con Brother Wallace e la sua Electric Love.

E in questa lunga carrellata di brani composti di tutto quello che di buono Brian Wilson ha fatto dentro e fuori i Beach Boys, non poteva mancare Good Vibrations nella versione dei Chambers Brothers, che pur essendo originari del Mississippi si trasferirono ben presto in California, quando appunto uscirono praticamente di casa dalla chiesa battista che li ospitava all'interno del loro coro, per poi essere raggiunti dal fratello, terminato il servizio militare, e cominciare la loro carriera che si muove tra soul, funk, gospel. Molti di noi, me compreso, l'hanno cominciato a scoprire quando qualche anno fa Spike Lee incluse una torrenziale versione del loro brano più famoso, che si intitola Time Has Come Today, in un film che si intitolava The Five Bloods. E vabbè, questo tanto per fare un po' di nozionismo da quattro soldi. Mentre invece adesso volevo parlarvi, a proposito di novità fresche di uscita, di un album uscito lo scorso 5 giugno, un altro nuovo album dell'artista Fatoumata Diawara, che noi spesso ospitiamo all'interno della nostra trasmissione. Questo disco precede poi una serie di date che la vedranno qui sul territorio italiano. Il titolo dell'album è Massa, che è dedicato al padre di Fatoumata, si chiama Sine Bakary Diawara. Quindi insomma ce lo andremo a sentire in tutte le salse, ma per il momento sentiamo quella che è la title track, che appunto si intitola Massa, Fatoumata Diawara.

0: Eccoci qui, fatemi fare di nuovo la ruota del pavone perché insomma è stato un bel colpaccio avere i microfoni della mia trasmissione Joe Lovano e quindi intervistarlo. Quindi abbiamo nuovamente proposto questa Congregation dall'album Paramount Quartet che vede Joe Lovano con Julian Lage alla chitarra, Asante Santidebriano al contrabbasso e Will Calhoun alla batteria. E sempre come dire, in ricordo di piacevoli interviste con artisti, diciamo, internazionali. Dopo una settimana dalla nostra chiacchierata con Nahis Anjalal, arriviamo diciamo, al brano finale, facendolo precedere per l'appunto da un brano di Nahis Anjalal, che è questa, radio edit di un brano per me molto suggestivo che si intitola Tears in Delhi's Fog.
1: You are listening to Radio Città Aperta.

15.56 Radio Città Aperta.it, siamo veramente agli sgoccioli. Forno One sta per salutarvi. Vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova apertura di Bottega del Forno, il mio altro programma che va in diretta ogni martedì alle ore 14 e ogni venerdì in replica. Mentre invece la replica di questa puntata di Forno One la troverete sempre a partire dalle 14 di lunedì prossimo. Allora, vi ricordo che abbiamo avuto nella prima parte della nostra trasmissione l'intervista a Gloria Turrini, fresca reduce da un importante riconoscimento internazionale, l'European Blues Challenge del 2026 ha visto arrivare la formazione di Gloria e The Doctors al secondo posto classificato nella finale di Katowice in Polonia, e poi ci siamo dedicati principalmente a Brian Wilson nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, e tutto questo inframmezzato a recenti uscite discografiche come Landscape of Eternity, l'album di Naissam Jalal, da cui abbiamo ascoltato questo estratto Tears in Delhi's Fog. Vi ricordo che sia di Naissam Jalal che di Joe Lovano troverete le interviste nell'apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, dove poi troverete anche il podcast relativo alla trasmissione di oggi. Non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me arriverà Narrador Callejero con Artista alla Vista, seguito da Night Choice. Questo per quanto concerne la diretta del giovedì. Per chi ci ascolta in replica, dopo di me Puzzle con Gianluca Polverari e il resto del palinsesto del lunedì. Mancava un brano tra quelli più celebri, non composto da Brian Wilson in questo caso, ma reso molto celebre nell'interpretazione dei Beach Boys. Noi invece siamo andati a cercare Barbara Rain nella versione, pensate un po', degli Who, ed è con questo brano che Fabrizio Mr. Forno One vi saluta, vi dà appuntamento, come già detto, alle prossime occasioni qui su radiocittaaperta.it, resistenza culturale attiva. The Who. Ba, ba, ba.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ciao, va? Tra qualche giorno devi partire. E quando la leggerai, sarai già in un altro continente. Sarai lontano da tutto, ma non fa niente. C'ho manco 10 anni, ma mi ricordo bene. C'ho un ricordo indelebile della tua passione. E dello sta senza catene. Ma tu mi dici, devo andare via. Per fatte sta meglio. Però, ma come faccio se te mi dovresti insegnare? Mi diresti, fio, ormai sei novetto, pensa a tua madre, ai fratelli tua. Però non te scordà di andare presto a letto. Vado in Europa, cerca a fare un po' più d'esordi, vado a scoprire nuovi orizzonti. Lo so, pa, devo essere forte. Ma io già penso a quando ritorni. Da vedere quella faccia bella e sorridente, da vederti abbracciata a mamma che sta tutta arrabbiata, ma te la guardi e le dici: te preoccupa, che non è successo niente. Ma va, te lo prometto, quando che ritorni so già un uomo grande, e non te preoccupa, che qualcosa c'ho già a mente. Te ringrazio per la fatica e lo sforzo che farai, che a volte lo so. Ti troverai in mezzo ai guai. Un bacio, papà mio, col cuore, con tutto l'affetto, dal fio tuo piccoletto.

0: Claro, hablando de eso, de temática y de música, ¿cómo lo ve? No, porque tú vives en Francia, ya estamos para concluir esa entrevista con Marcus. Ah, stiamo per
1: Sì.
0: terminare la chiacchierata, ricordandovi appunto il nuovo album Fullness. Come lo vedi con la musica, hablando, come sessualità, come gruppo, come musica, come tu la vedi, il tuo punto di vista, con la reggae music, e la sessualità también in Spagna e in Francia, perché l'underground tiene, no? Un percentage muy, no, che va, che sigue, e l'Espagna sta crescendo molto, también come musica, no? In Francia sempre hubo
1: Sì.
0: junto all'hip hop. Tu come la vedi? Perché in Italia va un poco, hubo años mejores, vamos, perlomeno, la reggae music.
1: Ah, sí, no, la verdad.

Dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte, ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista, musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90 e nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi diciamo che la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo poi.
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no, la reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino, con Bob Marley, o c'erano altri artisti? Artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo?
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, e quindi in quel momento, okay. Berlin Spear, Steel Pulse, Third World, quei gruppi, diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, e con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando c'era quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano come per esempio King Jammy, eccetera eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari, ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso. Però poi, ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca?
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare roots music, Però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una
0: pensate.
1: storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice, che era una signora giapponese, che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, giocattolo digitale, che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll. E queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni, e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo, avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno
0: Pensate.
1: fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo. Che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde che uscivano dalla macchina, suonate col sound system erano talmente potenti che la gente è impazzita. Hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila. E qui c'è stato un po' uno
0: Wow.
1: spartiacque, esatto. Cioè, questa è la storia dello Slang Tang, che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, è un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Poco Menia, cioè, c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: Certo, con tantissime variazioni poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va sì con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola, appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te
1: Ma
0: cosa
1: sai
0: è
1: cosa
0: stato?
1: che io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè ai primi anni 80, io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere
0: Certo.
1: la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni, in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto. Noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè, c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground. Il reggae sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita del quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' fatica, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo
0: Certo.
1: da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival, andavano a sentire le dancehall, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto sound system, crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, certo, adesso anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne ha intervistati praticamente, cioè le ha intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano, poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vederli poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no? Di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
0: Certo.
1: neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Il reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo, che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. Beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti, cominciavo a comprare per esempio un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune. In particolare ricordo un'intervista molto bella a Bere Sammond, fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma, a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato. In occasione, tra l'altro, di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. Interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini, però veramente ho intervistato tanti, tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
0: Fantastico.
1: artisti dopo i concerti, intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa è una cosa veramente molto, molto bella.

0: Sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti, è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissima, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista. Però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga con,
0: Sì,
1: sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anche io, ovviamente, per vissuto, e quindi è questo. Ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi diamo, ovviamente, tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato. Appunto, è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni. È un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul
1: No, beh, io
0: raccontarlo?
1: ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano, io non sono cioè, sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social. Per
0: Certo.
1: dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi. E credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non è ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa, e penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le 2 ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5 o 6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica, come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io, di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim, da insomma primi, credo 2012, forse la prima edizione era
1: Anche
0: là.
1: 2010.
0: 2010 addirittura,
1: Sì.
0: quindi già insomma già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototom, e vedo tanta, no? Freschezza, poi cioè, c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no? Per tutte quelle cose arrivano a milioni e milioni di persone, però no? C'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po' anche per usare uno stereotipo un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
0: Sì.
1: il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno che è veramente salutare a dire poco. E molti
0: Assolutamente.
1: vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia,
0: Sì.
1: tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì, una volta all'anno ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototom in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival, al di là del reggae, aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: eccoci qua, ben ritrovati, eccomi qua il volume un attimo, allora ben ritrovati, cominciamo proprio più squillanti, dai. Buon giovedì 11 giugno 2026, nuova puntata di Night Toys, finalmente di nuovo in diretta, dopo la puntata fatta assieme a Giulio Pantalei dei Panta, il 21 maggio, un paio di registrate. Oggi ci deve essere ospite il nostro NDJ per una trasmissione un po' dedicata agli 80, ma è stato chiamato per un DJ set di questa manifestazione romana curata da Daniele Silvestri, quindi ieri è suonato in un luogo, stasera a Ostia e niente, lo aspettiamo qua. Chissà, no, prossima settimana registrerò, non so ancora quando. Il 24 saremo in diretta, poi un altro paio di registrate prima di tornare di nuovo in diretta. Vabbè, poi ne parliamo a mano, comunque. Prossima settimana registrata, già ve lo dico, per motivi lavorativi avrò 2000 persone, non che adesso manchino le persone, però finalmente sono riuscito a uscire presto. Presto, insomma. Sono arrivato qua proprio a, come si dice, quasi quasi al limite. Vabbè, e allora voglio ricordarvi il nostro WhatsApp 340 1974 468 per interagire con noi. Vi ricordo anche che potete sostenere Radio Città Aperta grazie alla carta di credito PayPal, c'è il tasto sostieni Radio Città Aperta nel nostro sito. Potete iscrivervi gratuitamente se avete Amazon o il nostro canale Twitch, una iscrizione che va rinnovata ogni mese, ma noi porta sostegno. E allora, che ho detto, tutto radiocittaperta.it, il nostro sito, la nostra app per Android è sempre disponibile, sempre scaricabile, mentre quella per iOS, chi ce l'ha la può continuare ad usare, ma altrimenti non è disponibile allo scarico, ci dispiace, tornerà, chi lo sa, ma ci sono un sacco di situazioni per ascoltarci, dico sempre TuneIn, Radio Garden, ma ce ne sono a decine. Bene bene, quindi potete rivedere, ah no, aspetta, ancora no, il canale Twitch, aspetta, l'ho tanto pubblicizzato e ancora non ho avviato la trasmissione, eccola qua che arriva, adesso potrete sicuramente vedermi, non che sia un valore aggiunto, nel mio caso, però insomma. Ale, ale, e eccoci qua, no, stavo guardando, già è arrivato qualche messaggio. E viva! Niente, cominciamo? Si avvicina l'estate, ci saranno grande impegno da parte di due band seminali italiane, la Elite FIBA, che dal 27 giugno al 15 di agosto metteranno compagnia in una ventina di date lungo lo stivale. E subito dopo, la settimana dopo, inizieranno i CSI. Che io a sto giro penso di non vedere, perché la data insomma più vicina a Roma era Spello, ma è sold out. E ho amici per esempio da su che fanno una doppia Montesole, vabbè, li aspettiamo nel 2027, dai, porterò pazienza, a meno che sono qua a Roma magari ai primi di settembre quando c'è Spello e magari, chi lo sa, in un secondary ticket avanti e indietro si possa andare a vederli, ma vabbè. Poco male, dai. Ce li ascoltiamo qui a Night Toys con il pezzo che apriva il loro album d'esordio, che si chiamava Code Mondo, come un paese vicino a Reggio Emilia. Il pezzo si chiama A Tratti e lo dedico a tutti voi, che sicuramente molti di voi andranno a vedere, no? I CSI da qualche parte. Tranne te, cioè me, poco male detto, tanto c'è già la tournée nel 2027. C'è
1: piscotra, indistinto brusio,
0: facciamolo parlare.
1: Particolare in chiaro, di chiara luce splendida.
0: Vabbè, ho parlato un po' sopra Giovanni Lindo e allora bisogna ripartire un po' da capo, perché le parole sono importanti. Iniziamo così dopo due registrate, no? Un po' di casino. CSI and Night Toys.

Non va, non va, tanto mi piace questa canzone, piena di messaggi, come ci abitua sempre il nostro GLF. Tant'è che il concerto di Suzzara 1994, che non lo organizza io, lo organizzò la Festa dell'Unità, però diciamo che come appassionato di musica vennero quelli della Festa dell'Unità da me e mi chiesero: abbiamo dei soldi, chi possiamo chiamare per lo spazio giovani? E quindi misi le band che nel 94 andavano alla grande e che mi piacevano particolarmente. Uno, CSI, nello spazio a pagamento, gli altri invece gratuiti. Casino Royale, perché Casino Royale e Suzzara sono un binomio fantastico. Usmamo, Africa Unite, chi era quegli altri? Il generale Luduspinski e i Negrita. E fu un grande successo, 5 concerti gratuiti assieme a poi altre band, ovviamente originali, cover, eccetera eccetera, che si facevano nel tempo. Ed è stato favoloso, insomma, favoloso. Bei tempi. E quindi diciamo che ho fatto una specie di direttore artistico. Era un anno che avevo un anno sabbatico dalle stagioni, avevo appena finito il servizio civile e quindi sono stato, diciamo così, sono rimasto a Lupaesello e ho combinato questa cosa. Poi arrivarono anche negli anni, dagli After Hours, eccetera, eccetera, insomma una certa situazione che adesso è finita, anche la Festa dell'Unità, così come il PDS, il Partito Comunista e tutto quanto, di comunismo non c'è più niente. Vabbè, è un altro discorso. Cominciamo con i nostri messaggi, arrivati il 340-9974-468, questo è il mitico Mariano che saluto, ciao! C'è Antonio il Troll, eccolo qua, ciao! Ormai sei Antonio il Troll, perché se non ti palesi sei lui. Eccola Laura, buon pomeriggio Dario, tanti cuoricini che ricambio, bellissima tratti. Dario, per me sarà una serata dall'ascolto discontinuo, perché sto ancora al lavoro, ma poi devo fare diversi giri. Se posso vorrei fare una dedica a Rosy per il suo compleanno. Certo Laura, aspettiamo, aspetto il tuo pezzo. Poi, ecco qua la Rosy. Ciao Darione, bentornato in diretta, è vero, ci mancavi, anche se l'ultima volta resistate è stata una bomba, è vero. Vale. Chi ne... lo dico a me stesso. Mamma mia, una serie di... così, ero partito con Liz Frank, di cui è uscito il disco nuovo. E quindi da lì, poi ero andato a vedere il Casino Royale. E ho detto, mettiamo su un po' di cose italiane, magari meno usuali, e così è stato, ma poi mi sono venute insieme in mente un sacco di altri pezzi che si potevano mettere, quanti ne potremmo fare, dai Le Masque, De Gada Saf, boom, quante robe, diciamo, ascoltate un pochino meno, eh? Buon Night Toys a tutti, già da questo primo pezzo, inizio pazzesco, la Rosy è viva, che c'ha un bel cuoricino che ricambio. Grazie Rosy, evviva, auguri, auguri ancora, perché l'altra volta era registrata, ma penso che sia stata, insomma, una bella puntata registrata che tu abbia apprezzato quasi come un regalino di compleanno. Poi ecco Emiliano, Night Toy, my little blue Night Toy, eccolo qua. Grande Emiliano, un cuore che ricambio, un ben ritrovato anche te Emiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori, le parole sono sempre importanti, non solo a tratti, assolutamente. Spello, stiamo arrivando, ah, ci vai Emiliano, vai in quel di Spello, chi c'è, chi non c'è, non c'è, io non ci sarò, forse, però ci sarà una nutrita situazione di romani, che poi da lì puoi andare a casa tu direttamente, perché... Saluto l'amica Valentina che andrà e ha trovato il pernotto, cosa che non si trova più. Ahimè. Chissà che non faccia... Che data è? È il 2 settembre, Spello, mi pare. O sbaglio, non mi sbaglio. E c'è anche il 31 agosto in quel di Villa Franca, chissà. Vabbè, un po' mi mancherebbe.
Questo è proprio il primo tour in luoghi storici, diciamo, per la storia della band, ma già c'è in programma il 2027, lo so da fonti certe, con le famose grandi città, ecco. Roma compresa. Ecco Bobbissimo, ho preso la tua richiesta, grazie. E viva la diretta, e viva sempre la diretta, Super Bobby, grande. Rosy, apprezzatissima. Dario, grazie, ma grazie a te, Super Rosy, sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ah, 4 settembre, eh. Ottimo, 4 settembre. Che è tipo un venerdì, mi pare, vero? Vorrei non sbagliarmi. Bene, e allora mettiamo un altro pezzo a proposito di quel Festival delle Unità 1994. Ecco che ripesco in Negrita. Ho saputo un aneddoto che poi sono andato a controllare e non sapevo. Ricordate l'ultimo disco dei Moda, no? Il famoso epitafio dei Moda nel 1989, uscì Senza Rumore, terzo album, chiamato così perché l'album uscì senza la canzone Rumore, una canzone dei Moda che non misero nell'album. Quella canzone lì poi se la prese Barbacci, Fabrizio Barbacci dei Moda, poi produttore anche per esempio di Buon Compleanno Elvis di Ligabue, ma anche dei Negrita. E niente, che fece? Portò questa canzone, l'aggiustarono anche i tre Negrita, perché Franco Licausi e Zama erano un po', no? Diciamo come turnisti quasi, anche se la band si presentava in cinque elementi. E si portò la canzone. E infatti nel primo album dei Negrita c'è questa canzone che si chiama Rumore. Se vedete gli autori, c'è scritto Pau Bruni, non so, Drigo, non ricordo il nome, Cesare Petric, perché probabilmente hanno messo del loro, quindi e poi c'è scritto Modamus, che era il nickname SIAE usato dai Moda per fare il loro pezzo. E quindi mi è stato raccontato questo aneddoto che veramente non sapevo, dall'amico Medeo Fontani, che ringrazio e saluto. Abbiamo passato in un momento insomma non molto bello, però abbiamo chiacchierato bellamente sabato scorso. Ci siamo insomma chiacchierare con lui, lo conosco da un pochino, e è sempre un piacere chiacchierare con lui, memoria storica anche della cantina di Via De Bardi e non solo, fotografo eccetera eccetera, e quindi mi ha raccontato questo, era un particolare che non avevo mai visto. Questo è il pezzo che in qualche modo doveva apparire in Senza Rumore dei Moda, invece poi appare nell'album dei Negrita. Il pezzo si chiama Rumore.

Yeah, senza rumore, eccolo qua, Negrita, prodotti da Barbacci, 1994. Ecco qua, aspetta un attimo che questo qui mi ricordo. Ecco, fu uno dei regali che mi fece l'amico Silvio Loi della East Street Records di Gonzaga, provincia di Mantova, grande fornitore di dischi, che mi capitava di aiutare alle volte ai mercatini del disco usato da collezione e quant'altro, e venivo ripagato in dischi, anche perché i soldi poi li spendevo in giro ad acquistarli. L'ultima volta che andai con lui nel 94, ancora mi incavolo di non aver comprato The Cock dei Frigidaire Tango, ce l'avevo di fronte. Avevo già speso 200.000 lire, a dir la verità, per cui ho preso i contatti per spenderne in altri 100 via posta, il che non era poco. E vabbè. Quindi questa è la Rumore, immaginate la cantata da Andrea Chimenti. Poi magari chissà, le chitarre sono state aggiunte, eccetera, eccetera. Magari qualche intervento sul testo. Però il succo è questo. Eccola qua la Laura. Ui, anche la Laura se ne va. Anche la Laura se ne va in quel dispello. Allora la colonia marchigiana si sposta in compatta nella vicina Umbria, anche se Spello è proprio quasi al confine, no. Comunque lì vicino, ci sono stato, lì vicino Foligno, Spello, bellissima cittadina fra gli altri, bellissima. Prendo subito il pezzo, anche Laura, grazie mille. Invece Litfiba li andate a vedere quando è il 18? Il 18 di luglio? Si potrebbe anche, è un sabato, per fare la doppietta 17 re, stavolta potrei raggiungervi davvero. Ecco Rob the Grig, grande, ci sta, grazie mille, Body Bono se la metto, super, uno dei miei pezzi preferiti poi di quella band. Ecco Emiliano che invece, ecco, mi dice, senza rumore che io non ho. Epitafio è anello debole della loro discografia, qualcuno dice il meno riuscito, d'altronde il primo fu praticamente prodotto da Maroccolo, c'è un pezzo con Pelù, Maroccolo, insomma era più oscuro. Il secondo c'era dentro il chitarrista di David Bowie, no? Che ci suona e in qualche modo lo produce, che ho un attimo un vuoto di memoria, però ecco, questo dovrebbe essere ben conosciuto. Io mi sfugge il nome, vabbè, insomma, grande chitarrista, che non è Carlos Alomar, l'altro, e non è lui, ma è quello che non mi viene in mente il nome. Vabbè, mi aiuterete, ecco che sta arrivando Emiliano, quelle tre palline e l'aiuto. Anello debole, Mick Ronson, eccolo qua, oh. Wow, non mi veniva in mente manco il nome, ecco. Mitico che si lavava i capelli con l'asta al limone, questo l'ha raccontato Andrea Chimenti. Con della preproduzione la fecero in via De Bardi. Vabbè, grande, però è da avere, dai, da avere senza rumore. È un bel pezzo. Io i Moda li ho visti solo in quel tour, 1989, Moda e Gang insieme. Neanche Andrea Chimenti si ricorda di quella data al Festival dell'Unità di Suzzara, dove erano presenti loro, prima i Gang. E poi anche i Moda. Allora, andiamo a leggere altre. Eccolo qua, allora. E li ho visti dal vivo nel 2002, Radio Zombie Tour, era una festa della birra, 10 euro il biglietto, mi ricordo i bicchieri di birra sul palco, Zama era quello che beveva più di tutti. Zama che ha lasciato, perché Zama lui è originario della Riviera Romagnola e praticamente c'ha un ristorante da quelle parti che era del padre, il padre insomma ebbe problemi di salute, tante eccetera cose del genere.
e quindi lasciò la band per portare avanti l'attività di famiglia. Grande Zama. E arriva anche il nostro mitico Stefano De Camoz. Bello ritrovarti in diretta, come stai? Abbastanza bene, pieno di lavoro, però tosto, periodo tostissimo, fino al 26 tostissimo, e sono ancora solo, ahimè, il collega è in infortunio, spero torni presto. E niente, mola mia, come si dice dalle tue parti. Un saluto al tuo amico Camoz, grande Camoz. Magari se ho l'ispirazione giusta ti faccio una richiesta e io qua l'aspetto. Ecco Maria, buon ascolto agli ascoltatori di Night Toys. Grande Maria Gianturco, welcome. Qui la Mariella, eccoti. Ciao, bonsoir a toi. Evviva. Aspetta, qua. Ah, ecco, è detto anche Ronno, Mick Ronson. Grande, grande Laura. E poi, ecco qua Emiliano. Ecco qua, 17 aprile, ecco, vedi, con il mitico Chimenti, il nostro Emiliano in foto. Arriva anche il Ponta, eccolo qua, Due richieste, quella lì ce l'ho, guarda, quella dei Brucheroni ai Pascoli, te la metto sicuro. Mi prendo tutti e due. Vai, tutti distrutti, Dio buono. Del lavoro potente, più fa caldo e più ci chiedono di lavorare, così non va bene. Bella Pontagnez, welcome back. E allora... mettiamo un pezzo, li ho nominati poc'anzi, The Gada Saf. L'album, l'unico loro, si chiamano Inzro. Ascoltiamo Zom Africa.

Eccoli qua, The Gadda Saf, mitica band No In Zro, così si chiama questo dischetto. Veramente carino carino, uscito per Rock Garage, così era l'etichetta quella di Mestre, dove uscirono anche i Politrio di Giorgio Canali, no? Per esempio, qualche uscita, le famose, come si chiamano? Rock Garage Compilation, per esempio.

Rimaniamo nel nord-est col nuovo mitico album dei Frigidaire Tango che si chiama Modern Vintage Wave.

stavolta ci ascoltiamo una traccia che è un po' così, no? Quella cosa, scusate, quella cosa, diciamo, tutti al lavoro, distrutti dal lavoro, scusate, ho dovuto rischiare, quello. Whisky raschio senza fischio, whisky fischio senza raschio, col fischio col raschio. Ecco, ho fatto febbre da cavallo, mi si era un po' inceppata la gola. Questo per dirvi che Frigider Tango, grandissimo disco, questo Modern Vintage Wave. Ci ascoltiamo un altro bel pezzo, si chiama appunto Deadline Body, poi il nostro corpo che arriva alla fine dopo essere stato massacrato dal lavoro e non ultimo dall'età. Eccoli qua, a Night Toys, dal profondo nord-est, da Bassano di Grappa, la premiata ditta Cazzale del Col, i Frigida Tango.

Wow, che pezzo questo dei Frasier del Tango, si chiama Deadline Body, da Modern Vintage Wave, il nuovo album uscito a 17 anni dal precedente, ma quello precedente era uscito 29 anni dopo il primo, per cui ci sta tutto, insomma, gran pezzo, ragazzi. Nel frattempo, ecco qua, ha detto Maria Gianturco che saluta tutti, dice il Ponta. Bene, la salutiamo anche noi. Mentre a No Inzro, sempre in wishlist, una quarantina d'euro lo portiamo a casa. Per ora mi ascolti The Gada Sav nella compilation Rock Garage, infatti. C'erano per la citazione del grande Proietti, eh sì, esatto. Eh sì, mitico, mitico quando faceva le pubblicità, no? Che faceva l'attore, ovviamente. Pensate che faceva il vigile che fermava l'automobilista che avrebbe dovuto bere il whisky maschio senza raschio, senza rischio, senza col fischio, col fiasco. Pensate, insomma, come. Ma se vi ricordate anche la pubblicità, no? Di Arbore negli anni 70, birra, e sai cosa bevi? Ecco, la birra, potete berla tranquillamente anche in auto perché è moderatamente alcolica. C'era questa raccomandazione. Come negli anni 60 c'erano le pubblicità sui giornali, no? Fumate questa sigaretta, ve lo consiglierà anche il vostro medico. Veramente, eh? Evviva! Ecco Mariella che mi dice finalmente è un giovedì libero per Night Toys. Evviva, evviva sempre Mariella, evviva. Ale. Non ho dimenticato nessun messaggio. Grazie. E andiamo a trovare appunto nelle Marche gli amici Cowards, visti appunto una ventina di giorni fa in quel di Roma, gran concerto, disco nuovo in arrivo, avrebbero dovuto portarlo in quella data del 22 maggio e invece non era pronto, però ancora non l'ho visto, ma adesso contatto la nostra Giulia, basso, anche voce, synth della band, e sentiamo quando arriverà. Intanto il disco è stato anticipato da un bel singolone che si chiama Fear of Fear, presentato anche in anteprima live in quel del Fanfulla qua a Roma. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Who's got a fear of fear?

Eccolo, così, stoppa così questa canzone stupenda dei Cowards, belli energici, un bel pubblico in quel del Fanfulla, un bellissimo concerto. Disco bomba in arrivo allora. Evviva! E allora, oh, ecco, evviva, evviva! Vedi, appena nominata prima per il concerto dei CSI, ecco che in quel dispello la nostra amica Valentina, per la Peppa, ti sto ascoltando almeno per un po'. Per ricordarti che manca poco, lo metto, se fra pochissimo. E via, dai che ti aspettiamo al concerto, dai, sarebbe ora Valentina, guarda, volevo essere proprio sicuro, sicuro, mercoledì di essere... di esserci per sicuramente, visto che ci sono ancora biglietti e vorrei proprio andarli a vedere, anche perché poi mi è arrivato il disco ieri. E quindi evviva, evviva la Vale! Grazie, grazie Valentina, spero veramente di esserci. Ali Ali! E poi Emiliano Pezzone dei Frisi d'Artango, grandi miei corregionali Cowards, veramente fighissimi, proprio confermo. Eccolo, promo dei nuovo, ah ecco, ciao Dario, promo del nuovo dei Cowards arrivati ieri per posta, ecco vedi, super. Sì, mi ha detto stampano in vinile, mi ha detto fanno qualche CD ma solo promozionale, mi sa, glielo chiesi a Giulia, però non ho visto ancora la possibilità di acquistarlo. Ecco, il 25 Datti Malato precede il collega la presentazione del nuovo numero di Tribal Cabaret, si deve fare, si farà, pensa, ma hanno messo una cosa il mercoledì. Infatti stamattina ho detto, siccome mi è stata detta voce, ho detto, ma mi hai detto il 24, vero, sera? Ho chiesto alla manager e mi ha detto, oh, sì, sì, il 24. Quindi ci siamo, qua si suda freddo in ogni situazione, dovrebbe tornare quel giorno il collega. Ma volenti o nolenti presentiamo qua il nuovo numero di Tribal Cabaret in uscita. Cassettina gialla questo giro e si può fare il combo con il nuovo DVD di Rome As You Are, appena appena uscito, per cui ecco qua, aspetta che rimetto ancora i Cowards perché ci stanno tutti, ecco. E dicevamo, quindi anticipiamo anche questa bella cosa, il 25 giugno, giovedì, saremo qua con Dario Daniela per la presentazione del nuovo numero di Tribal Cabaret. Ricordate di fare la combo con Rome As You Are nel montaggio definitivo e con diversi, come si dice, behind the scenes, no, con tanti contenuti extra, behind the scenes, sa che cosa ho detto, mi bannano all'ambasciata britannica, behind the scenes, ecco. Nel frattempo ci spostiamo un pochino più giù in Abruzzo, il mitico Umberto Palazzo col featuring di Riccardo Sabetti. Questa è una delle sue nuove tracce, si chiama La testa di Caravaggio. Ce l'ascoltiamo qui a Night Toys.

0: novità di Umberto Palazzo. Ma non sono capace di trasmettere seduto una roba che faccio una fatichissima.
1: Chissà cosa fanno la Lena e la Filide.
0: Bellissimo questo pezzo di Umberto Palazzo.
1: Tre ragazze.
0: Con questo testo legato.
1: In Piazza del Popolo.
0: Al Michelangelo Merisi.
1: E late di già.
0: Di Caravaggio. No, della zona, non era proprio di Caravaggio.
1: Funzione.
0: Ecco, Giuditta Olofene.
1: Non annegate.
0: Il Bacchino, insomma, tanti bei dipinti in mostra vista l'anno scorso in quel di Palazzo Barberini, che bella.
1: Sa cosa aspettano?
0: Opere proprio mirate. E anche qualcosa che non si vedeva in giro.
1: I preti e le guardie.
0: Tipo il famoso.
1: Gli vengano.
0: Il quadro rifiutato, che? La conversione di.
1: Il collezionista.
0: Quello della cappella Cerasi, che era stato rifiutato, e ce l'hanno lo Descalchi, uno dei due in legno d'olivo. A me un bel è a casa loro, per cui vederlo in un museo è fantastico.
1: Ma mi manchi troppo.
0: Non è San Pietro, ma è quello caduto da cavallo, col cavallo che mostra le terga, quindi insomma è bellissimo quel quadro. Vabbè, non divaghiamo in robe cui ci capisco poco e nulla, anche se mi piacciono tanto. Stavolta il montaggio è proprio definitivo, ho staccato gli hard disk e li ho riposti nelle rispettive scatole, quindi basta. Dopo il DVD chiaramente non si può più cambiare, anche nelle successive, no?
1: Del cardinale.
0: Nelle successive proiezioni, no? Conversione di San Paolo, grande Emiliano, grazie. Dio buono, stavo dicendo San Pietro e invece Paolo, ovviamente, l'altro grande, mi viene in aiuto il nostro Emiliano, sia con Mick Ronson. Ammazza che oggi c'ho la testa un po' in panne da un mesetto a questa parte. Vabbè, conversione di San Paolo, grande, anche Mariella, eccola, viva! Bella la t-shirt da Dario, di quale data di tour? Dei Kasabian, ti faccio vedere. C'erano le date, sono andato a vederli qua a Roma, questa era 2013 o 2013 o 2014. Sì, conversione di San Paolo, viva Mariella. Sì, è quello lì degli Odescalchi, ci picchia, perché quell'altro è la cappella Cerasi, che poi sarebbero, pensa, gli antenati di Federica, ecco, giusto per dire, ecco, ovviamente è Ramo Ricco, che... però la famosa cappella Cerasi, che si chiama così perché era tipo esattore del Papa, questo Cerasi, ovviamente c'è un Caravaggio a destra, uno a sinistra, un Carracci di fronte, ecco, e ho detto tutto.
1: Roma.
0: Quindi la conversione di San Paolo, vero, e quello lì degli Odescalchi è bellissima perché
1: in mezzo.
0: Normalmente non si vede in giro. A te Mariella piacciono i Kasabian? Li mettiamo, guarda, avevo quasi intenzione, quindi li mettiamo.
1: Sorride.
0: Evviva!
1: Lo sguardo è d'assassino.
0: Ecco qua la Rosi che mi dice, ecco, godetevelo anche per me, CSI, che a Villafranca sarà impossibile, più vicino ma si rientra al lavoro.
1: Scherzi.
0: Che il 31 è un lunedì poi. E non sembra ancora sold out. Aspettiamo gli amici Tribal per festeggiare il numero 13. Che arriva proprio a momenti. Cioè è praticamente già uscito, insomma. Però lo presentiamo il giorno 25 qui. Evviva!
1: Cosa fanno?
0: Poi ecco qua. No, San Matteo, no, la vocazione di San Matteo è quella che sta alla San Luigi dei Francesi, no? Lì c'è la tripla parete, pazzesca. Bellissimi, bellissimo anche quello, e beh, che devi fare. Era veramente un grande, solo 69 quadri ha fatto il grande Caravaggio. 69. Ha letto di un paio andati distrutti, quello famoso di Palermo, rubato nel 1968-69, mai più ritrovato. Ce n'è uno distrutto in Germania, probabilmente dai bombardamenti alleati, perché dopo non si è più ritrovato. È vero che sono stati ritrovati quadri di arte moderna a casa di un figlio di un ex generale dell'SS, no, a Monaco, di Baviera, c'erano dei Klimt.

delle varie insomma situazioni più moderne. E quindi due sicuramente distrutti, un affresco solo che è quello a la mia testa. A casa Ludovisi, che è in vendita quella casa lì, c'è un affresco solo, l'unico, piccolo in un corridoio, l'unico. Vabbè, evviva grande Mariella, yeah, arrivano, evviva. Ed ecco, ah ok, super di frontiera. Grande Stefano De Camoz che mi gira il suo link. Ma io lascia passare. E poi li andiamo a vedere e a mettere, così mi scrivo tutto. Finale. Nel frattempo, a proposito di Tribal Cabaret e soprattutto di Rome's You Are, dove è presente il nostro Lorenzo Fragiacomo, abbiamo messo la settimana scorsa. E io ringraziai il nuovo pezzo che si chiama Gatto in calore. Oggi ci mettiamo un pezzo del primo amore Spy Eye che si chiama Omorange, se lo diciamo magari in linguaggio del nord-est. Spy Eye, mitici, la Trieste sempre nel mio cuore.

Ed eccoli qua, Tua da far paura. Il pezzo di dopo, perché l'ho appena scritto. Questa invece è Morange, Spy Eye, da Trieste. Saluto Lorenzo Fragiacomo, mitico. Devo andarlo assolutamente a trovare al Miti Caffè. Grande Mariano, ciao, ti aspettiamo presto. Vi devo lasciare, buonasera a tutti, a presto. Grazie Mariano, sempre, super. Ecco qua, Caravaggio ha lasciato pure due capolavori a Messina. Ebbene sì, Mariella, uno dei due l'ha restaurato Federica, la resurrezione di Lazzaro, per esempio. Ho avuto l'onore di vedere appena restaurato, prima che partisse, ripartisse per Messina. Quindi lì c'è pure la sua mano. C'è stato esposto una decina di giorni qua a Roma, prima Palazzo Braschi, prima di partire. Quindi c'era una visione, diciamo così, in anteprima. È stato veramente stupendo. Ebbene sì, beh sì sì, Caravaggio chiaramente nelle sue fughe. Lui è Roma, Napoli, la Sicilia e Malta. Ci sono dipinti i suoi a Malta, cioè proprio originariamente a Malta. Poi Palermo, c'era Messina, ce n'è anche uno a Siracusa nel Duomo. Ce ne sono diversi a Napoli, diversi a Roma, sia ai Musei Capitolini che a Palazzo Barberini, ovviamente, dove è stato messo anche il nuovo acquisto fatto dal Ministero della Cultura, che era nella mostra dell'anno scorso. Stavolta è stato acquistato e sarà nella collezione permanente. Ci sono ovviamente agli Uffizi, ci deve essere qualcosa a Milano, qualcosa che è stato venduto, c'è qualcosina in Germania, a Berlino ne ho visto uno, c'è qualcosa a Monaco di Baviera, c'è qualcosa ovviamente in Francia. E insomma, poi uno che ho visto era da Dublino, ecco, ce ne sono qualcuno negli Stati Uniti. Comunque 69 sono i quadri, diciamo più della metà sono qua in giro per l'Italia, per fortuna. Evviva! E allora, questo è il pezzo di Emiliano per la nostra Rosy, fresca di compleanno, dal nuovo album Kaleidoscope. Il pezzo si chiama ovviamente Auguri, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, la mitica Ginevra Di Marco, album nuovo, di nuovo con i CSI che stanno facendo certe prove in quel di Guardistallo, al teatrino gestito da Antonio Aiazzi, e mentre i Litfiba provano a Firenze, anzi sono in straprova adesso. E quindi questa è tutta per la Rosy da parte di Emiliano. Happy birthday, anzi auguri.

Bellissimo questo pezzo, anche il video girato in questo garage e tutti vestiti un pochino così, quasi da homeless. Super, super! Mi sto sentendo molto ignorante. Perché? Perché Ponta? Non devi, non devi. Fatti non foste per vivere come bruti, diceva il sommo, il sommo. A proposito di Ponta, eccolo qua il tuo brano. Questo disco che avrei dovuto lamentarmi con la Woodworm. Praticamente ho fatto un ordine alla Woodworm e si sono dimenticati di metterlo dentro. E quindi, no, allora mi hanno fatto il rimborso. Tra parentesi parziale. In realtà se l'erano dimenticati, per non spedirlo e spendere, magari dirmi, ce lo siamo dimenticati, guarda, se ci paghi solo le spese di spedizione, ecco. Invece no, mi hanno detto, no, come che se non ce l'avevi, non è più in distribuzione, invece è sempre disponibile, ma questa è la segretaria, che poi non ha più risposto alle mie mail, ovviamente. E io dovevo parlare con Gallorini, che era meglio. Se lo sono dimenticati e quindi niente, mi hanno liquidato così cazzi tuoi e non si trova da nessuna parte. Ho il 7 pollici di Brucherone i Pascoli, il mini EP, però mi sarebbe piaciuto avere anche l'album. Adesso protesterò prima o poi, che sono la testa sempre per aria, mi sembra ieri quel pacco lì arrivò a febbraio, dovevo scrivergli invece. Vabbè. È uscito anche il disco nuovo dell'Amante, che qua invece fa il featuring con Brucherone i Pascoli, mentre l'Amante è ancora solo digitale, ancora non è stato stampato il disco, lo aspettiamo con gioia perché il primo mi era piaciuto un sacco. E qui tra una pippata, una spada, una lattina di birra, due soldini e un godimento, ecco il pezzo che si chiama Tua da far paura.

Yes, tua da far paura, così dicono Brucherone e i Pascoli, così si chiama la band, e l'amante, la ragazza che partecipa con loro, gran belle P, anche l'album dei Brucherone e i Pascoli è veramente bello, avercelo. E quello dell'amante lo stiamo aspettando in versione tangibile e toccabile. Cosa che è avvenuta ieri con l'arrivo del nuovo album di Kneecap, ovvero Kneecap. Questa è la richiesta della nostra Valentina per la Peppa, che spero di raggiungere mercoledì per il concertone in quel di dell'Auditorium Parco della Musica. Inizia stasera la stagione e quindi sono lì che aspettano i passamontagna più belli in circolazione. Nel frattempo tostissimo sto pezzo, dice Emiliano, a proposito di Brucherone e i Pascoli, veramente bello, bello tirato, anche il visual non è niente male, mentre il Ponta vi dice, ecco, Caravaggio e Company mi hanno messo in crisi, ecco, il 7 pollici l'ho preso anch'io, una figata, che okay? Grazie a te, grazie Riccardo, bellissimo, sì, il 7 pollici quello rosa che è un mini EP, quello si sono ricordati di metterlo dentro. Un enorme grazie a Emi, testo bellissimo, Ginevra, vorrei vederla tanto, mi è saltata la serata a Milano, spero ritorni in zona, ricordo quando dovevi andare, Super Rosy, e evviva! E allora nel frattempo eccolo qua il pezzo richiesto da Valentina. E quindi mercoledì e martedì sono a Bologna, ci vanno amici miei. Niente. E ascoltiamoci questa traccia che si chiama Fenian. Eccoli qua, Kneecap a Night Toys. Una bomba incredibile.

Yes, eccoli qua, Nick Cap, Finian, così si chiama questa traccia ed anche il titolo all'album. Bella botta, grazie a te, Vale, evviva! Che bellino questo. Questa cosina che mi hai mandato con tutti questi bei pub irlandesi davanti, perché è Temple Bar, qualcosa ci sono stato in questi, eh. Fighissimo, fighissimo, grazie Vale. Ci vediamo mercoledì, dai. Bisogna. Super! Ah, ecco qua, prendo anche la richiesta di Dario Viva, di Radio Dario, o Dario Cabaret, come diciamo. È bel concertino, andate al Lido di Camaiore a vedere la prima estate, bellissimo, ci sono anche gli Sleep for Mods lì per esempio, vengono diverse situazioni. Mettiamo anche lui, ecco Rob the Grig. Ecco qua, Valentina per la Peppa, non sapevo seguisse Night Toys, ma certo che lo segue. Ciao, anche se non sa se si ricorda di me, lui è Rob Grig, semi assente da IG da un po'. Qui c'è un'assenza totale. Messaggi, qua arrivo a casa la sera, mi riprometto di fare tutto, crollo inesorabilmente, guarda, sono giornate incredibili. Quindi un saluto da Rob Grig per Valentina, evviva! Evviva Nick Cap! Ci deve essere uno di quei concerti bomba, ecco che... No? Dio buono se ci sarò! Bisogna! Nel frattempo il pezzo della nostra Rosy... Waves. Il pezzo si chiama How It's Gonna Go. Eccolo qua che arriva Night Toys. Ammazza che botta.

Boom Boom, How It's Gonna Go, così si chiama questa traccia di Waves. Una bella bombazza alla richiesta della nostra Rosy in Birthday Week. Evviva! Nel frattempo ecco Valentina e dice digli che me lo ricordo. A proposito, Rob De Grieg, non sei dimenticato. Waves, Night Toys, grazie alla Rosy. E a proposito di Rosy, anche la Laura vuole dedicare un pezzo a te. E quindi dice, per Rosy vorrei prelevare il brano da una fantastica torta fiammante. La canzone infatti è The World Tonight di Paul McCartney, e chi se no. Estratto dall'album Flaming Pie del 1997, ed è un inno alla libertà di pensiero, un incoraggiamento a seguire la propria voce interiore. Augurissimi Rosy dalla nostra Laura e anche dal Macca.

0: Eccolo qua, il Macca mitico. Bellissimo questa The World Tonight, 1997, guarda com'era giovane. Oh. Sai che nel 97 era veramente giovanissimo, era 54 anni, no? Se faccio i conti bene. Ed è 43, Paul McCartney, mi sbaglio. Everybody wanted something from you. Dovrebbe avere quell'età. Chiedo all'oracolo Laura, che manda tanti cuoricini per il suo Paul McCartney e per la Rosy e il suo compleanno. Questo è un happy birthday to you. Evviva! Era già un mito, Dio buono, aveva poco più di 50 anni, no? Sembra ieri il 97, ciò vuol dire che tra un po' sembrerà ieri. Che avrò 80 anni pure io. Però vedi, lo spirito è restato, perché ha pubblicato anche un disco notevole, per cui bravo il buon vecchio Paul. Ah, del 42 addirittura, vedi, mi scrive subito Dario, 20 giugno. Che Dario sei un super fan dei Beatles, se non sbaglio, vero? Quindi del 42, addirittura fa 86 anni fra pochissimo. Ecco, guarda, giovane, bellissimo, vero, veramente bello, sì, sì, bel pezzo questo. Grande Macca, grande Macca. Che ha detto il suo anche come solista e non solo come Beatle. Però pensa, i Beatles erano già sciolti da quasi 30 anni, era già un mito. 42, sì sì, del 42, conferma anche la Laura, quindi è quasi un happy birthday to Macca. Sabato prossimo, insomma, fra 10 giorni, ah no, 18 giugno, ecco, vedi, ah ecco, addirittura, ecco, vedi, non 20 giugno, proprio, quindi giovedì prossimo sarò registrato. Perché avrò 2000 persone per il King's Birthday Party, e chi più king di Paul McCartney, anzi quasi più king il Macca del Windsor, no? No, non posso dire così. Vabbè, per noi amanti della musica, amiamo più la musica della monarchia. Giusto il 18, anche Laura conferma, quindi mentre io lavorerò incredibilmente. Il Macca spegnerà la candelina. E come? Col punto di domanda, la candela unica. O si metteranno lì a piantare 84 candeline? No, una cattiveria, dai, la candelina unica. Voglio quella col punto di domanda, così non si sa che età. Bene, bene. Grazie alla Laura per questo pezzo per la nostra Rosy. E adesso il pezzo di Stefano De Camoz, che prende i PAO, i PAO, o PAO. Il pezzo scelto si chiama A Cuore Aperto ed è un pezzo prodotto da Filippo Gatti, fra parentesi. Arriva Night Toys grazie a De Camoz.
1: Cosa poteva mai succedere se fossi stata ferma qui? E in un mondo che corre veloce, vola via, senza più emozioni. Si dissolve la dolcezza, la bellezza s'è persa.

Oltre il filo dell'orizzonte, parlami, raccontami di te. Se non ci riesci, dimmi cosa aspetti. Se non ci riesci, dimmi cosa cerchi.

0: Super pezzo questo di P.A.O. Pao, si chiama Cuore Aperto, la produzione di Filippo Gatti. E c'è anche la sua mano per quel che riguarda la parte autoriale. Questa è la richiesta di Stefano De Camoz. Evviva!
1: Cosa poteva mai succedere?
0: Lo ascolterò tutto il giorno.
1: Ferma qui, e in un mondo che corre veloce.
0: Il mitico Mike. Yeah. Lo ascolterò tutto il giorno, tranne durante Night Toys. Ovviamente, ovviamente. Evviva!
1: Si risolve la dolcezza, la bellezza si è persa, ma tu...
0: Super, super, grazie Laura.
1: Riaperto. Ma tu mantieni il cuore aperto.
0: Le ore di Night Toys sono sacre, ovviamente. Ricordo sempre il podcast, è presente.
1: Oltre il filo dell'ora.
0: Appena finita la trasmissione, con tutti i titoli.
1: Raccontami di te.
0: Ecco Dario, Dario, dopo questo pezzo c'è il tuo, c'è il tuo.
1: Se non
0: ci te lo ascolti in diretta.
1: Dimmi cosa.
0: Già ho segnato tutto. Evviva! Quindi vi dicevo, podcast con tutta la playlist appena finita la trasmissione, replica il venerdì, medesimo orario 18:21.
1: Chi ha perso il suo Dio.
0: E adesso a proposito di Rob De Grieg, la sua richiesta con i Sister of Mercy e la mitica Alice, una delle mie preferite del primissimo periodo Sister of Mercy. Non so neanche se qua c'era già Wayne Hussey e Craig Adams, poi volati nei Mission, che magari sentiamo anche dopo. Questa è Night Toys, baby.

Che pezzo, ragazzi, che cavalcata. Stavo pensando, no, che per chiaramente per quelli un po' più grandi di me c'erano i Joy Division. Io quasi Sister of Mercy, soprattutto quelli dei primi singoli, First, Last and Always, sono un po' i Sister of Mercy di chi è nato qualche i Joy Division di qualche anno dopo, no? Così hanno la stessa importanza perché avevano questa sonorità unica. Anche Floodland alla fine non è un disco niente male, con Patricia Morrison dei Gun Club. E recentemente l'ho trovato così disfruso, Vision Thing, il terzo, e l'ho preso. Va rivalutato anche lui, anche se un capolavoro come First, Last and Always è incredibile, come anche i singoli che lo precedono. First, Last and Always, che per il Record Store Day è uscita la versione, il mix giapponese, che ha ben 4-5 tracce decisamente diverse. Una l'abbiamo ascoltata, Walk Away, qualche puntata fa, di Night Toys, è una di quelle registrate. Band che sul disco è pazzesca, pare che dal vivo faccia cagare. Lo dico così, anche se una prossima volta che gireranno per Roma li vado a sentire. Voglio andarli a sentire che fanno cagare. Ecco qua il pezzo di Dario, che tra poco stacca e ringrazia, e lo ringrazio anch'io di esserci. Nel frattempo Stefano, eccolo qua, ciao Dario, bello risentirti. Quale pezzo di passato prodotto da Gatti? Pao, Piao. Siamo nell'altra stanza e sentiamo a tratti, quindi un saluto a Stefano e Elisabetta. Evviva! Emiliano, ecco qua, Pao, che bella atmosfera e sentori di Cesare Basile. Non c'era Hass in Alice, infatti, ma Ben Gunn insieme a Gary Marx. E sì, Hassey, non so se sia arrivato con Temple of Love, perché è arrivato un po' prima di. Che in precedenza era stato anche nei Dead or Alive per un piccolo tratto, se non sbaglio, Wayne Hassey, Anche perché poi i 12 pollici non c'era nessun riferimento autoriale o di band, Abbiamo dovuto aspettare ovviamente First, Last and Always per vedere i 4 al completo. Eccolo il pezzo di Dario che andrà alla prima estate a vedere Jack White e anche gli Ives la stessa sera. Wow, che bomba! Bello questo festivalino, eh? A Cipicchia, Lido di Camaiore, attaccato a Viareggio, dove ho amici. Sarebbe stato bellissimo andarci, ma è proprio in un periodo dove lavoro a manetta. E quindi eccolo qua, Jack White, That's How I'm Feeling. Arriva nei Toys grazie a Dario Cabaret.

Oh yeah, dice Jack White, che sarà a Lido di Camaiore il 19, mentre vedo il 21 a Lignano Sabbiadoro. Poi ultima data europea, il 22 giugno a Zagabria. E poi dal 10 luglio Washington DC, New York City, Toronto, eccetera eccetera, per una tournée estiva in the United States. Questa è la richiesta del nostro Dario, che troveremo in diretta assieme a Daniela qui a Night Toys giovedì 25 giugno per la presentazione del numero 13 di Tribal Cabaret, che vi ricordiamo è aperto il pre-order, allegategli anche a prezzo speciale il DVD Romance You Are, pluripremiato, plurivisto in Italia, oltre 70 mi sembra le rappresentazioni in giro per l'Italia con Dario e Daniela. E poi il Seattle Film Festival, miglior documentario, poteva essere altrimenti, no. La Mariella che mi dice: voglio vederlo anch'io Jack White dal vivo, Sighe, poi anche Sob. Andiamo molto lontano, poi cavoli, il 19, proprio il giorno dopo del festone nazionale. Grazie a te Dario, buon proseguimento, saluta la Dani. E ci vediamo qua il 25, ma prima per un aperitivello dobbiamo anche per mettere giù le cosine, per la giornata. Tipo il 22 giugno. Dio buono. Che sola che sono, è sola. Che mi capitano sempre lavori, cioè proprio mi hanno. Maggio e giugno passeranno alla storia. Infatti ho le gambe un po' molli, mi ero provato a sedere, ma non riesco a trasmettere da seduto. Evviva! E allora salutiamo Jack White, che andrà al Lido di Camaiore o a Lignano Sabbiadoro, per chi ci potrà andare. Ecco il pezzo invece scelto dal nostro bobissimo, il nostro Lizard King. The House of Owl. Sulla copertina campeggiano con una sede tutta imbrattata della Bank of England. Il pezzo scelto si chiama Wrecked. E qui a Night Toys arrivano House of Owl, la casa di tutto. The

0: Wow, eccoci qua, Wrecked, House of All. Questa è la richiesta del nostro Bobbissimo.
1: England, I will steal.
0: Con questa roba britannicissima.
1: As good a gentleman as a
0: molto molto carino, un pezzo uscito a marzo, vedo. Veramente notevole. Bravo Bobbissimo, sempre alla ricerca nel web di cose interessanti. Evviva! Nel frattempo la Mariella va a preparare la cena, cercherà di ascoltare il resto con il podcast nel fine settimana. Buona continuazione a tutti, ciao Dario e grazie sempre. Baci e abbracci, cuoricini a te Mariella, grazie. Ma ti mando il pezzo, spero che tu sia ancora collegata in modo da ascoltare questo pezzo dei Kasabian che si chiama Days Are Forgotten, però nello Z-Trip Remix assieme a L'El Cool J, che io amo molto perché quella coda aggiunta è veramente notevole in questo pezzo, che è già fantastico. E sembra che dica Days Are figata, eh? Copyright di Nicky di Radio DJ. Provate a farci attento. Sembra Days Are figata. Provate.

Wait, wait, Kasabian, Days are Forgotten, lo Z-Trip remix con il featuring di LL Cool J, quello di I Need Love, di un album epocale 1986 che si chiama B.A.D. Bad, ma non quel bad. Eccolo, ah, ma lo potevi dire, meno male che ho lasciato il lurk alla pagina, ho sentito partire saluti e canzoni, allora ascolto, canticchio e poi vado, evviva! Avevo già messo in ordine, per cui just in time, evviva la Mariella che è riuscita ad ascoltare in diretta Kasabian, and days are figada, simply figada. Super! Non si può restare fermi con questa canzone qui, ero veramente in stato di grazia.

0: I'm waiting.
1: Quindi grazie Laura, apprezzato molto il tuo pezzo di Paul McCartney che non conoscevo. Un cuore per te dalla Rosy. Super. Ancora poco meno di un'oretta insieme. Per un'altra ora. Un'altra ora veramente super. Un'altra ora che, per modo di dire, semplificata. I'm waiting. E ci muoviamo ancora un bel po' con i NoFX, la richiesta di Maria Gianturco da un album bellissimo che si chiama Punkin' Drublic. Il pezzo scelto si chiama Linoleum e questi sono i NoFX da Los Angeles. Che bomba, ragazzi!

Eccoli, così, una bombazza così, veloce veloce da leccarsi le orecchie, diceva qualcuno che ha fatto una trasmissione in vita sua, no due dai, vive tranquillamente a Monte Carlo, cambiando fidanzata appena supera i 30 anni, quasi fosse un Leonardo DiCaprio qualsiasi, no? Invece le cambia 25, sto parlando di Ezio Greggio. Bene, NoFX, Linoleum da Punkin' Drublic, il discone che seguiva White Beans, White Trash Beans e quant'altro, dove c'è Sticking in the Eye.

che pacca ragazzi. Love, love her, love them. No, her, non è her. Super bomba, NoFX, grande band, mai vista dal vivo, ahimè, mai. Mentre i Mission, sì, li ho visti dal vivo, 1989, Teatro Tenda di Brescia, preceduti dai Power of Dreams, bella band irlandese, che non so cosa abbia fatto oltre a un 12 pollici che trovai a Dublino nel 92, ma già nell'89 comprai in quel di Milano da supporti fonografici appunto l'album, che era veramente bello, che paradiso. Dai, là ce l'hai gli House of Love, certo, e me li andò a prendere, super, meraviglia ragazzi, che bei tempi. Mission, Lucky Mick, il batterista Mick lanciò le bacchette, una ce l'ho a casa dei Mission, se mia madre non l'ha buttata, di quel concerto meraviglioso dove presentavano il terzo album, quello dove c'è Butterfly on a Wheel, Covered in Sand mi sembra si chiamasse. Ma nel 1985-86, quando praticamente tutti mandarono a fanculetto Andrew Eldritch per formare Mission, uscirono con 12 pollici chiamato 1, anche loro tipo una serie di 12 pollici prima di uscire con l'album più ravvicinata. Sono i primi 5 capitoli, 1, 2, 3, 4, 5, poi c'era quell'album raccolta che si chiamava The Fast Chatter, c'era Naked and Savage, c'era Wake, RSV tra parentesi, e il lato A però era interamente coperto da questa traccia che era il loro biglietto da visita apposta a Sister of Mercy. Il pezzo si chiama Serpent's Kiss. Che robine ragazzi. Yeah.

Che pezzo, ragazzi! The First Chapter era l'album che raccoglieva queste cosette, ma questo era l'EP numero 1.

0: super pezzo. Chissà se anche questo pezzo fu presentato a Eldridge, che chiaramente e Wayne Hasse e Craig Adams lasciarono la band e si cominciarono a esibire come Sisterhood, è vero. E dopo Eldridge ha detto: non assomiglia troppo a Sister of Mercy, cambiate nome. Però aveva rifiutato tipo canzoni come Dance on Glass e Garden of Delight, pensa, che erano già state incise ma non pubblicate dai Sister of Mercy, hai capito? Ci sono da qualche parte, forse no, perché ci saranno delle battaglie incredibili, presumo. Come devo dire che non sapevo, che all'inizio suonava la batteria Andrew Eldritch, vedi? Sappiamo appunto The Damage Done, il primo singolo fu rifiutato dalla band, quello col cimitero in copertina, non rifiutato, cioè l'hanno, come si dice, è una monnezza, non lo vogliamo, non è più nostro quel disco, vale tantissimo, io non ho mai visto dal vivo quel 45 giri, conosco la copertina perché c'è questa foto di un cimitero, è già il classico artwork Sister of Mercy. Ecco qua Rob the Greek che dice: come al solito bellissima puntata, ma c'ho bisogno di dirtelo. No, grazie, grazie, lo sai. Poi per me c'è stata la perla di Perla Peppa. Ciao, buon proseguimento a tutti. Questo era Rob the Greek. Grazie Rob. Evviva. Ancora una quarantina di minuti insieme. Avevo un'altra richiesta del mitico Fontagnez, Riccardo Fontagnez. Oltre a Brucherone i Pascoli e l'Amante, con i Benefits. Il pezzo richiesto si chiama Land of the Tyrants e lo ascoltiamo qui a This Night Rules Tinted Show. Wow, ho capito, l'ho messo.
1: Island Dickhead.
0: Sta scherzando. C'è questa chiacchiera iniziale.
1: On me or our fate, yet we're all just enemies of this pitiful fucking state.
0: Benissimo.
1: Just satellite town.
0: Grazie. No, il pezzo di Riccardo. Eccolo qua. Land of the Tyrants, The Benefits and Night Toys.
1: Filling up the comments box. Last of the summer whining, meek-cheeked antiques as we slither, humble and meek. No argument allowed or heads bowed because we're all stereotypes up here. Feet up, pound shop, debts and fear, stinking of football and beer. Because it's easier like that, I suppose. Just label the lot, then off you trot. Some demographic crap. Box ticked on track, the hypocritical horde striking all the wrong chords, best left to rot at the back, sell by dated, nationally hated, traditionally aggravated.

0: eccolo qua, il pezzo del Pontagnez di Riccardo de
1: Desert Island.
0: Scusate, Benefits, una bella cavalcata. Land of the Tyrants si chiama questa band, che veramente non conoscevo, uscita nel 2024 per quel che riguarda perlomeno questo pezzo.
1: Flat screen, flat tap, whip it in.
0: Love, love, love.
1: Voice over, filling up the comments box. Last of the summer whining, meat-cheeked antiques as we slither, humble and meek, no argument allowed or heads bowed, because we're all stereotypes.
0: Bella cavalcata. Super, Riccardo, grazie.
1: Gets and fear, stinking of football and beer, because it's easier like that, I suppose. Just label the lot, then off you trot, some demographic crap, box ticked on track.
0: Mentre durante la settimana è stato anche il compleanno del nostro Mike.
1: Rot at the back, sell by dated. Nationally hated, traditionally aggro.
0: Ricordando una serata in un bel concerto in quel di Capannelle.
1: We know this.
0: Appunto, assieme a Riccardo, poi c'era la Dani, Pietro, c'era Maria.
1: Hail to the thief. In this land of the tyrants.
0: Andiamo a vedere gli Idols e questo fu uno dei pezzi clou di quella serata, forse il secondo, la seconda traccia che fecero, primo o seconda, non mi ricordo. Il pezzo si chiama Colossus. Idols. Un abbraccio al Mike, sempre bello, deep in the kitchen, as me.

Ecco qua, rimango fregato da questo stop micidiale degli Idols mentre stavo cercando l'altro pezzo, anzi stavo leggendo anche il messaggio di Emiliano. Di Emiliano, sono in modalità cena ma ascolto il pezzo del Ponta Top Benefits, così si chiamavano, bel pezzo davvero. E qui siamo all'ora della cena, si scavalla la cena. Veniamo allora, diciamo, drive time, più aperitivo, più cena. Facciamo compagnia in una parte importante della giornata. Evviva, troviamo un altro pezzo, vedi che ci poteva stare giovedì scorso, così come i De Gada Saf e non solo. Allora faremo una seconda parte di quelle cose meno battute degli anni 80 italici. Una è questa, si chiamano Afrodisia Città Libera, dovevano uscire per la IRA, questo 12 pollici uscì solo distribuito dalla IRA, l'album invece rimase bloccato e uscì solo per la Yara Records 3 anni dopo. Loro fra parentesi hanno aperto dei concerti di Litfiba in zona emiliana, tipo Sassuolo, 85, Desaparecido Tour, fonte di Max Collini, che c'era, io no invece, ahimè, visti solo per la prima volta nell'88 e purtroppo mai gli Afrodisia, che hanno fatto un 12 pollici, un album per me fra i più belli del rock italiano, della wave italiana anni 80. Questa si chiama Stati d'ansia, è quella che dava il titolo al 12 pollici. La trovo fantastica anche nei testi, soprattutto

che pezzo meraviglioso, Stati d'ansia, Afrodisia Città Libera da Modena, ma forse erano proprio di Sassuolo loro. Sergio Giacomini era il leader che cantava, poi c'era suo fratello alla chitarra, c'era Adele alle tastiere, poi Santa Innocente al basso, insomma una band che per me avrebbe meritato molto, e chissà se anche con loro andò come dice Stewie Dal Colle in un'intervista, no? Che pareva che anche loro con i Frigidaire Tango dovessero uscire attorno all'85 con un disco Ira, e all'epoca Pirelli avrebbe voluto cantassero in italiano, e alla fine poi nel 2009 hanno cantato in italiano i Frigidaire Tango, e anche questo disco in parte, quest'ultimo disco Modern Vintage Wave, è in parte ovviamente cantato in italiano, un po' in inglese. E lui dice, ci tenne bloccati, secondo me, dice Stewie, Pirelli teneva bloccati i potenziali concorrenti dei Litfiba, promettendo un disco per la Ira e quant'altro, intanto tenendoli in stand-by mentre, diciamo, la sua gallina dalle uova d'oro decollava. Ecco, tant'è che gli Afrodisia Città Libera, se vedete il 12 pollici, è perfettamente come uno della Ira, ma dove ci dovrebbe essere stampato Ira è bianco, e sotto in piccolino nella copertina c'è scritto distribuito da Ira Firenze. Però non gli volle mettere il nome, e tant'è che il libricino presente nel disco si chiama Il Veleno della Sottomissione, invece l'album, questo è Stati d'Ansia, era un EP di tre pezzi, invece Il Veleno della Sottomissione era l'album completo, all'interno c'è un libricino con i testi, e i testi non sono tutti quelli presenti nell'album, anzi ne mancano, però ci sono presenti altri testi di altre canzoni mai registrate, probabilmente mai pubblicate, e che forse magari quel libretto era quello dove ci dovevano essere, no? I testi, la tracklist originale, che invece poi è stata implementata, cambiata e quant'altro. Anche loro una storia sfortunata, perché l'album uscito per Yara Records, la stessa appunto anche dei Reds, uscì praticamente distribuita Durium, e praticamente la Durium stampate 1000 copie di quel disco, è fallita tipo dopo 15 giorni, quindi la distribuzione è andata così, secondo Sergio Giacomini non girano più di 200 copie, perché le altre dovrebbero essere andate al macero. Non è un disco ricercatissimo, sbagliate, perché è un grandissimo disco questo Afrodisia Città Libera, sia Il Veleno della Sottomissione che Stati d'Ansia. Se riuscite, anche a compendio esiste un CD che comprende i due, l'album e l'EP, in confezione DVD fatto per l'Associazione Italiana Leucemie, perché Santi Innocenti al basso, che era uno anche che suonava, uno speaker, faceva lo speaker Antenna 1 Rock Station, e zona ovviamente nostra, Emilia. E quindi fu fatto questo per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Leucemia, e questo CD nella confezione tipo DVD dentro ha un bel libretto corposo, oltre con tutti i testi, una bella intervista, ecco, potrebbe essere l'intervista biografia degli Afrodisia Città Libera, lì dove ho scoperto tutte queste notiziole che vi dico. Ecco che arriva Emiliano che mi dice, vedi, Afrodisia, band di culto. Io invece qualche tempo fa ho recuperato i Tribal Noise, mitici. Ce l'ho anch'io quel disco lì su Spitle. I Tribal Noise di Federico Poggipollini, poi. Che nel frattempo, tipo l'anno scorso, sono usciti con un altro 7 pollici, dove però Federico mi sembra non ci sia, però sempre pezzi di quel periodo non presenti nell'album. Registrati oggi. Bello, bello, grande Emiliano. No, questo qui, infatti io spero Afrodisia Città Libera merita una ristampa a Spitle. Dovessi trovare Simone Fringuelli, glielo direi. Che poi è incredibile, nella mia tarda adolescenza, perché appunto il disco lo recuperai nell'87-88, Stati d'Ansia l'ho presi anche quello da supporti fonografici a Milano. Mentre a Modena comprai Il Veleno della Sottomissione dopo averlo ascoltato a casa dell'amico Alessandro,
era sempre un pezzo avanti grazie al fratello del 1964, quindi 4 anni più vecchio, che studiava a Pisa in quel periodo, quindi portava a casa delizie. Lì ho visto i primi 12 dei Mission e tante altre cose. Da lui ho ascoltato i Litfiba per la prima volta. Quindi la frase mitica di Stati Danze è: ci si suicida felici senza sapere perché. Ecco. Nel frattempo, senza ansia, ce ne vogliamo verso l'Austria, no, verso l'Inghilterra, l'Inghilterra degli Ultravox. Austria, dico, perché l'album e anche questa traccia si chiamano Vienna. Ultravox a Night Toys, senza, ahimè, l'amico John Fox, ma con Midjourney. Gran disco comunque anche questo.

Vienna, Ultravox, quelli dell'album omonimo, 1980, bellissima questa traccia, se n'era andato John Fox, però questo è un disco veramente notevole. Dopo sono andati leggermente commercializzandosi, tipo U-Vox è inascoltabile, c'ho Lament che non è niente male, mi manca quello Rage, quello lì in mezzo mi manca, quello tra Vienna e Rage Off, qualcos'altro, quella copertina peraltro bruttarella. Ecco qua, ecco, vedi, dice, facciamo un monumento alla Spitzer Records, la benemerita, io dico sempre la benemerita, infatti Emiliano hai ragione, evviva, ciao Darione, devo scappare, grazie per questa splendida puntata, buona serata a tutti e buona serata a te Super Rosy, grazie mille, ti metto un bel pezzo per la tua uscita. Questo disco lo comprai un po' di anni fa, si chiama Beep, B-I e tre volte la P, Beep, French Synthwave 1979-85, perché la Francia nella Synthwave spaccava veramente, mi vengono in mente i comics, anche quelli usciti per la benemeritissima Spitler Records nei suoi piccoli escursos stranieri, no? Come per esempio... Poche band, ha fatto qualche cosa, Punk and Disorderly per esempio, e poi ha fatto i Sad Lover and Giants, ecco, pochissimi excursus internazionali. Questa non è della Spitzer, questa qui è una compilation che comprai da Radiation, insomma, una quindicina di anni fa circa, e c'è una bella compilation, appunto, c'è anche Polaroid Roman Photo per esempio, se non ricordo male, veramente bella, ve la consiglio. Il pezzo che vi faccio ascoltare, loro si chiamano Les Visiteurs de Soir, i visitatori della sera, il pezzo si chiama Je t'écris d'un pays, quindi ti scrivo di un paese, e questo per la Rosy, happy birthday anche da me, un pezzo che spero apprezzerai, una bella synthwave di quegli anni meravigliosi dove i francesi dominavano.

Wow, che meraviglia ragazzi, bellissimo questo pezzo, Les Visiteurs du Soir, così si chiama questa traccia. Direi super super.

No, volevo mettere appunto questo pezzo dei Comics, visto che li ho nominati, presenti appunto nella compilation Beep, anche, ma anche in un bellissimo album fatto appunto dalla Spitler Records, che era il loro album dell'inizio degli anni 80, uno dei pochi excursus stranieri della Spitler. Ce lo ascoltiamo a Night Toys, un singolo rifiutatissimo, si chiama Touché pas mon sexe. Comics a Night Toys ci stanno.

canzone rifiutatissima da diverse case discografiche prima di venire pubblicata. La trovate anche questa in quella compilation chiamata Beep, ma anche sul album uscito su Spitle, dove c'era dentro anche il CD con i pezzi. Comics. Veramente fichi, fichi. Viva viva, che brano magnifique a proposito delle Visiteurs de Soir. Super. Ah, tu hai questo EP che è successivo dell'82, oltre a Hymn ci sono Monument e The Thin Wall dell'album Quartet, sì, probabilmente, sì, sì. Ah, bello questo singolone con questo simbolo, no, massone in copertina. Sì, giusto, mi ero dimenticato anche l'album Quartet, vero? Anche quello non ho. Sarebbero da recuperare. Grazie Laura! E grazie everybody, arriva l'ultimo pezzo. Quindi grazie il troll Antonio, Bobbissimo La Rosi, happy birthday to you. Maria Gianturco, Stefano De Camoz, Mariano, il Pontagnez. Valentina, Stefano, Elisabetta, Dario e Daniela, li aspettiamo qua il 25 giugno, presentazione numero 13, Night Toys, opa, anche, tra i Balcabaret, Mariella, Rosa anche, Rob De Grieg, la Rosi ancora, happy birthday, Emiliano, la Laura, evviva, grazie ragazzi. E allora come ci possiamo salutare se non con una canzone che si chiama Song to Say Goodbye? Ci sta, no? Quindi ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Saremo registrati, ma un puntatone, già ve lo dico. Grazie mille, vi voglio bene, fate i bravi. Ascoltiamoci questa canzone prima di salutarci. Un bacio, ciao!

Replica domani venerdì, sempre 18:21. Podcast praticamente già online, fra 15 minuti arriva con tutta la playlist. Baci baci. Grazie Laura, grazie, buona serata a te, tanti cuoricini che ricambio, grazie. E buona serata a Emiliano, cuori fiamme che ricambio, grazie Emi, viva!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.